0: Scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quel

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Bella e Monella, tutta da cantare
4: su Bella e Monella.

0: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'ospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro il vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Buongiorno, un calo anteprima di martedì. Secondo te hanno smaltito l'effetto lunedì mattina dopo ponte del primo maggio?
1: Ma sì, sicuramente sì.
0: E allora siamo pronti ad accompagnarvi ancora una volta in quella che è l'anteprima del nostro programma, quella in cui ricapitoliamo un po' tutto quello che è successo nella puntata precedente.
1: Siamo Paolo Zippo ed Elisa ieri dalle ore 6. Che è capitato?
0: Ieri abbiamo messo un sacco di robe perché è stato un weekend particolarmente sportivo. Sinner che vince il quinto Master 1000 di fila. La Formula 1 dove c'è sto ragazzino, io lo chiamo ragazzino, qualcuno mi ha detto ma non devi chiamarlo così, ha 19 anni,
1: e
0: come lo devo chiamare?
1: Sì.
0: Ragazzino in senso buono, nel senso che ti vince il terzo gran premio di fila, che non era mai successo, cioè era successo a uno che si chiamava Ayrton Senna, pensa a te. E poi c'è stata la vittoria dell'Inter del campionato, insomma mille cose, mille sport che interessano, quindi ho cercato di indagare un po' su questo, ma soprattutto su come siamo diventati tifosi di una squadra calcistica.
1: Ah, secondo me tanti si tramandano la categoria di padre, nonno, in figlio, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Per cui l'abbiamo scoperto insieme a loro.
2: Sì, sì, forza Inter. Ma va là che l'anno prossimo, un anno in Serie B, passa in fretta, dai, non vi preoccupate.
3: Zippo! Zippo! Il Venezia è in Serie A! Ultras Unione Ale!
4: Stamattina non mando proprio nessuno a fanculo, anzi sono bellissima! Amala, pazza intera, amala! Se poi finiamo in Serie B, calma, pazienza, ma intanto festeggiamo.
5: Buongiorno un cazzi, Pino. Allora, io sinceramente non mi ricordo da quando ho iniziato a tifare per la mia squadra, e ero piccola, ero una bambina. Comunque ti dirò questa. Allora, io, mio papà milanista, mio fratello interista, e io cosa potevo essere? Juventina. Forza Juve!
6: Radio Bella e Monella.

0: zero.
1: Siamo con l'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Ieri, nella seconda ora di Buongiorno Unca, abbiamo parlato di viaggi.
2: Di viaggi, che bello. Ogni volta che parliamo di viaggi io comincio a sognare dove vorrei andare, quanti posti nel mondo non ho visto e quanti posti nel mondo non riuscirò mai a vedere, perché uno dovrebbe diventare miliardario per vederne tanti.
1: E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, con questa nuova tendenza che esiste, cioè quella di prendere un aereo la mattina e di riprendere l'aereo la sera per tornare a casa, dove andrebbero in giornata? Abbiamo scoperto che tanti ascoltatori
2: l'hanno fatto,
1: cioè di trovare quel volo last minute, di trovare quel volo che costa poco e si fanno una giornata in un altro luogo d'Europa o d'Italia.
2: Ma che meraviglia, cioè la voglia di un viaggio sorge veramente alla grande. Sentiamo cosa ci hanno raccontato.
1: Certo.
3: Allora, io sono indecisa tra tre posti. Farei primo posto a Napoli, poi La Valletta a Malta e poi andrei sicuramente a Funchal a Madeira. Fa parte del Portogallo, che è un'isola fuori, viaggio un po' più lungo, però in giornata si può fare. E Paolo, vai a Madeira e Porto Santo, sono una figata fotonica, soprattutto per te che sei un corrido. Mamma, che bello, da lasciarci cuore, manca stomaco, cervello, pancreas, fegato, tutto.
4: Buongiorno Unca, io l'ho fatto, siamo partiti da Venezia alle 4 di mattina, siamo andati a Palermo, abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo visitato ovviamente le principali attrazioni, i principali luoghi, e alle 7 di sera ci siamo ripresi l'aereo e alle 10 eravamo di nuovo a Venezia, alle 10 di sera. Si può fare, basta fare la levataccia la mattina e si può fare tranquillamente. Adesso il prossimo che farò così sarà per Napoli, e ovviamente sempre trovando delle offerte della serie 19,90, 14,90. Ciao!
5: Radio Bella e Monella.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Il cioccolato, Elisa, il cioccolato.
1: Va bene, ragazzi, mangiare due quadratini di cioccolato fondente aiuta il metabolismo a non invecchiare.
0: Ecco, questo non è un programma medico, è sempre l'anteprima di Buongiorno Unca, ma ieri abbiamo parlato proprio di questo. Non solo del cioccolato, ma di tutte le cose che fanno bene e che magari non fanno proprio bene. Tipo il bicchiere di vino, ad esempio, no?
1: Beh, bicchiere di vino rosso te lo prescrive anche il medico a una certa età, perché dicono che faccia sangue.
0: Ah, ok, d'accordo. È come cantavano.
1: Ma non la bottiglia, bicchiere.
0: No, come cantavano Albano e Romina, un bicchiere di vino.
1: Con un panino.
0: Con un panino,
1: sì.
0: Voglio dire, vogliamo mettere le cose. Però abbiamo parlato appunto di queste cose qua. Ne è venuto fuori veramente un quadro abbastanza interessante, anche delle scuse che potremmo addurre per avere dei comportamenti non propriamente salutistici, ma che ovviamente ci rendono felice il cuore.
1: Mettiamo. Allora io direi oggi cioccolato per tutti.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: C'è un momento nell'anteprima di Buongiorno Unca in cui succede che anticipiamo quelle che sono le previsioni astrologiche della giornata, fortunatamente o sfortunatamente per qualcuno.
1: Direi di sì, oggi vi dico solo qual è il segno più fortunato e il segno più sfortunato, perché queste sono indicazioni che mi ha dato Giuseppe Chetta, che era molto di fretta.
0: Questo si chiama non prendersi delle responsabilità, cioè nel senso che tu scarichi su di lui tutto l'evolversi del mondo stellare, cioè così.
1: E certo, è lui che studia, quindi.
2: Sì, studia.
1: Allora, segno meno fortunato di questo martedì è il segno della bilancia.
0: Lo sapevo, ma mi giuro.
1: È una mattinata difficile,
0: sì, non sarà una settimana difficile, un mese difficile, un anno difficile.
1: Santo cielo,
0: un decennio difficile. Quello più fortunato vogliamo saperlo oppure?
1: Sì, il segno più fortunato è quello del Sagittario.
0: Ok, d'accordo, dai. Cioè, a qualcuno va bene e a qualcuno va male. Guarda caso mai chi è quello a cui va male?
1: Ma sai com'è? La vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale.
3: Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Tra poco più di 10 minuti parte ufficialmente Buongiorno Unca anche questa mattina. Chissà cosa abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori.
1: Un sacco di cose sicuramente, un sacco di argomenti. Poi c'è la canzone sotto la doccia, c'è il rumorato, sì, l'Hector Studio.
0: Oggi c'è l'Hector Studio, sì, infatti. Studio. Oggi vi facciamo recitare, dovrete essere dei veri gasman.
1: Oh, che bello!
0: Sarà bellissimo. Ci risentiamo fra poco, allora.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Sono le 5:57.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18, e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
9: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: canzone da cantare.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicezia con tutti.
4: Piacere!
5: Chiacchiere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Dai, l'inizio della settimana ce lo siamo messi dietro le spalle, il più è fatto. Si fa per dire. Buongiorno amici, anzi, buongiorno un cam.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
2: È la nostra filosofia del mattino. Che ci volete fare? Siamo fatti così, anzi, ci disegnano così. Buongiorno! Sono le 6:06 di martedì 5 maggio del 2026. Lo dico sempre, tutte le mattine, anche se siamo perfettamente coscienti di che giorno è, di che ore sono, intanto abbiamo l'ora sempre sotto mano. Cioè, una volta, se uno si dimenticava l'orologio, era messo malissimo. Adesso ce l'hai ovunque, sul telefono, sullo cruscotto della macchina. Cioè, è impossibile non sapere che ore sono, allarmi di tutti i tipi che ti suonano in ogni momento della giornata. Ben ritrovati a tutti dopo aver aperto ufficialmente la settimana nella giornata di ieri con un po' di fatica. Tutti quanti abbiamo arrancato, secondo me, alla ricerca di ritmi, no? Dei ritmi consueti, dell'abitudine, quella che ci fa fare le cose in maniera ciclica, soprattutto al mattino quando abbiamo molto sonno, abbiamo poca voglia di inventare delle cose, ma abbiamo più voglia di stare insieme e di cominciare la giornata così, facendo le cose che facciamo sempre. Allora, qual è la cosa che facciamo sempre per aprire la nostra trasmissione? Mettere la sigla, no? Buongiorno.

0: pomeriggio, mentre sfregugliavo come sempre fra le notizie a caccia di cose interessanti di cui poter parlare con i nostri ascoltatori al mattino, mi sono imbattuto in una notizia che trovo adattissima per questa fascia della giornata, per questi momenti in cui per molti significa semplicemente l'inizio della giornata. Lo so che per altri non lo è, nel senso che magari molti hanno cominciato a lavorare alle 3, alle 4, molti hanno lavorato la notte, magari in questo momento proprio stanno ritornando a casa dopo aver finito il turno della notte. Intanto ragazzi e ragazze, vi salutiamo e vi diamo la buonanotte a questo punto. È peccato che non possiate stare insieme a noi per tutta la giornata. Buongiorno invece a quelli che iniziano insieme a noi. Stavo dicendo che quando mi sono imbattuto in questa notizia ho detto: cavolo, è una cosa della quale devo parlare assolutamente con i nostri ascoltatori del mattino qui su Bella e Monella, perché non si tratta dei massimi sistemi dell'universo, ma è una notizia che diceva, con tutto numeri, statistiche, bla bla bla bla bla bla, che sempre più persone, cioè siamo in tantissimi, vanno a letto tardi pur essendo stanche e avendo voglia di dormire, essendo spaccate completamente magari dalla giornata passata, eppure scelgono di rimanere svegli magari per trovare un po' di tempo per se stessi, un po' di tempo per leggere, un po' di tempo per guardare la televisione, perché vuol dire alle volte se ti svegli, che ne so, alle 3:30, alle 4, alle 5 del mattino, arrivi alle 9 di sera, sei stanco morto, ma dici: porca miseria, cioè, ho lavorato tutto il giorno, un corso di qua, anch'io una settimana adesso veramente un po' da panico, ma ne verrò fuori, ne verremo fuori. E allora la domanda che io vi pongo stamattina è veramente molto semplice, veramente molto leggera, però è una cosa che mi piacerebbe sapere, cioè ieri, ma in generale, abitualmente, a che ora andate a letto voi che siete qua alle 6 del mattino? Che siate degli fedeli ascoltatori di Buongiorno Luca di Bella e Monella o che siate la prima volta capitati sulle nostre frequenze, mi piacerebbe saperlo. Come sempre voi sapete che siamo apertissimi, c'è una maniera molto semplice per raggiungerci ed è quella di inviare un messaggio WhatsApp. Il numero è 393 7366 170. Insomma, ragazzi, se siete qua alle 6:10 del mattino, a che ora andate a letto abitualmente? Ieri sera, ad esempio, a che ora siete andati a letto? Io alle 10:30. Sono spaccato stamattina, un po' spaccato stamattina, anche perché mi aspetto una giornata intera in quel di Venezia per motivi lavorativi, per cui tornerò domani mattina, sarò ancora più spaccato, sappiatelo, per cui avrò bisogno ancora un po' di voi. Raccontatemi, va, queste vostre abitudini serali. A che ora andate a letto abitualmente, se siete qua al mattino, eh?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sempre più persone, sta aumentando in maniera esponenziale questa quantità di persone. Vanno a letto tardi, pur dovendosi svegliare la mattina molto presto, ma soprattutto pur essendo stanche. Uno si chiede, scusa, se sei stanco vai a letto, no? E invece no, le persone scelgono di rimanere un po' sveglie alla sera per avere un po' di più tempo per se stesse, un po' più di tempo per fare quelle piccole cose che magari durante la giornata non si riesce a fare. Vi ho chiesto di raccontarmi se siete tra i nostri questa mattina, perché, cioè, a che ora andate a dormire la sera, se andate tardi, se andate presto, se siete quelli bravi 9:30 già sulla brandina, oppure se siete quelli come me che alle volte tendono a far tardi magari guardandosi la terza puntata, cioè 3 puntate di fila di una serie su Netflix.
1: Ma perché sono nata povera? Perché io sto a dormire,
0: è la vita.
1: No, non sai, andare a lavorare.
0: No, hai ragione.
1: Come faccio a diventare ricca? Voglio stare a dormire la mattina. Comunque mi piacerebbe tanto avere un di solito sull'orario per andare a letto.
0: Invece
1: se sono a casa alle 9 già ronfo. Ma avendo 2 figli adolescenti, uno c'ha partita, uno c'ha riunione, poi c'ho io la riunione della scuola di piccoli. Posso andare a dormire alle 8:30 come a mezzanotte. E il giorno dopo sono sempre traumi. Io voglio una vita tranquilla.
0: No, il modo è semplice, basta diventare ricchi. Abbiamo capito, anche se pure quelli alle volte, sai, ci sono questi miliardari che ogni tanto quando rilasciano le interviste, no, ai vari giornali, Forbes, piuttosto che ne so, l'Economist, cose del genere, dichiarano: no, guarda, io dormo 3 ore a notte. Ma chi minchia te lo fa fare di dormire 3 ore a notte che sei miliardario? E voi, amici, a che ora andate a dormire solitamente la sera, se siete tra quelli del mattino?

0: qua Paolo, io normalmente vado a dormire tra le 11 e le 11 e tre quarti, quando finiscono i film chiamati in prima serata, ma che cominciano alle 9.
1: Tardi.
0: Ieri sera dopo 13 ore di lavoro arrivo a casa, ho dovuto portare i miei figli all'allenamento, sono arrivati con tre quarti d'ora di ritardo perché io ho finito tardissimo. Avevo avvisato il coach, non è quello da farci. Arrivo a casa, mangio un boccone praticamente in piedi, posto cena per mia moglie e i miei figli che arrivano a casa alle 9:10, passeggiata con la cagna, torno dalla passeggiata, mia moglie fa: c'è il bagno intasato. Avanti alle 9:30, 9:40 di sera, tira fuori le vetropulitrici con la sonda,
1: okay,
0: a disotturare tutta la cosa, la linea delle fognature.
1: Su quei lavori meravigliosi. Fino alle
0: 10:15, poi sono andato a dormire perché era sveglia stamattina alle 2:30.
1: Adesso potrebbe sembrare un eufemismo. Hai avuto una serata in merda, cioè di in tutti i sensi, però cioè adesso non voglio mangiare di cioè così proprio fra noi amici e fedeli ascoltatori del mattino. No, un po' di saluti, Cristina, buongiorno Zippo da Crini, Padernello, buona giornata, noi ti ascoltiamo sempre, grazie, è un piacere avervi tutte le mattine con noi. Insomma, a me piace molto il fatto che abbiamo creato, diciamo così, una community di persone che si sta svegliando molto presto. Io invito sempre anche quelli che non si fanno mai vivi, magari, io so che c'è tutta una percentuale di ascoltatori al mattino, perché poi li incontro, li conosco, mi dicono: no, ma io ascolto la trasmissione ma non ti mando mai un messaggio perché un po' mi vergogno, un po' non... Ma ragazzi, siamo qua apposta, io dico, non è che siamo la trasmissione quella culturale, cioè siamo un gruppo di amici che si trova tutte le mattine dalle 6 alle 9 per iniziare la giornata nella maniera migliore. Alessandro da Treviso fa conto, perché ho chiesto anche a che ora siete andate a dormire abitualmente, se siete svegli a quest'ora. Alessandro da Treviso ci fa conto per le 10:30 massimo, sono infermiere, e beh, voi avete anche una bella responsabilità, insomma non è il caso proprio di essere rincoglioniti la mattina presto.
2: Radio Bella e Molesta.

0: qui Gianni Morandi, che si chiama Monghidoro, che poi è la, il paese da cui viene Gianni Morandi, che è una sorta di biografia musicale e che accompagna, credo, il suo tour che partirà prossimamente a 80 e passa. Ragazzi, io vorrei essere come Gianni Morandi, avere i suoi geni per tenere botta con lui fino a quell'età. Fermiamoci un attimo, sono infatti le 6:28, siete su Belle Monella, questo è Buongiorno Luca, ritorniamo fra poco con anche la canzone sotto la doccia, oltre che continuando a parlare di questa abitudine che sta crescendo in questi ultimi anni, ovvero di andare a letto sempre più tardi, pur essendo stanchi morti e magari dovendosi svegliare al mattino. Per cui vi ho chiesto semplicemente a che ora andate a letto di solito, se siete tra i nostri del mattino.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
1: Iperceramica.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
13: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
12: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
12: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'Hospice Pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: si sta diventando una... un'abitudine, sembra, almeno secondo queste ultime statistiche che ho trovato ieri e che mi hanno veramente incuriosito, perché io ho sempre pensato che quelli che vanno, cioè che io fossi un po' un caso patologico a parte, no? Nel fatto che vado a dormire magari tardi e mi sveglio molto presto, che poi è anche, cioè il tardi è... Cioè, no, non è chiaro cosa significa tardi per qualcuno, può essere alle 10:30, alle 11, come per me tardi per qualcuno significa alle 2. Allora, c'è chi ci scrive: anch'io spengo la luce dopo la mezzanotte, e quindi se sei sveglia a quest'ora significa che poi dormo 10 minuti e sto sveglia 3 ore, vado ad intermittenza, alle 5:30 suona la sveglia. E le donne, fra l'altro, hanno questa tendenza, secondo me, un po' più alta degli uomini all'insonnia, tendono ad avere questo problema, perché poi alla fine di problema si tratta di non riuscire a dormire bene, di dormire in intermittenza, e non so perché capita spesso e volentieri alle donne. Buongiorno Luca, turno notturno finito, adesso si va a letto, buona giornata a voi e buonanotte a me. Da circa 20 anni, sono 20 anni che fai il turno di notte, complimenti, perché veramente affrontare la vita in una maniera diversa. E così, assieme a questo ascoltatore, ne approfittiamo per salutare anche tutti gli altri amici che invece ci ascoltano proprio per un pezzettino la mattina, tipo tra le 6 e le 6:30, tra le 6 e le 7 vi accompagniamo mentre vanno a casa a dormire. Ma amici, è arrivato il fatidico momento del mattino.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Sempre più difficile le prove, anzi la prova del mattino a cui è chiamato il popolo di Buongiorno Unca. E sempre, no, oggi non è difficile, è una canzone molto facile, ma per coloro che fossero arrivati la prima volta qui sulle magiche frequenze, dai, le magiche frequenze di Bella e Bonella, eccoci qua a proporre la canzone sotto la doccia. Immaginate un grande puffo, lui sì, grande puffo, nudo completamente sotto la doccia, comincia a guardare in giro, poi guarda in basso e canta cielo grande, cielo blu. Ecco, questa è la situazione nella quale tutte le mattine mettiamo una canzone che invitiamo i nostri ascoltatori a cantare. Sì, lo so, è un po' folle al mattino verso le 6:30, 6:40 convincere le persone a cantare, ma noi ci proviamo tutte le mattine e devo dire la verità, tutte le mattine sono tantissimi gli amici che inviano il loro messaggio al 393 7366 170. Ed allora sto per mettere in onda una canzone arcifamosa. Nel momento in cui la sentite, per i 3 minuti, 3 minuti e mezzo in cui passerà, avete il tempo per mandare un messaggio vocale. Fra poco ripeterò il numero canticchiandone un pezzettino. Veramente non serve che me la cantiate tutta, non serve che la cantiate neanche bene. A noi piacciono anche quelli un po' pazzi, ve lo dico, anzi ci piacciono di più quelli matti, e di conseguenza potete esprimere la vostra arte senza nessun problema. Fatelo subito, perché anche stamattina voglio raccogliere veramente molti molti messaggi, anche perché ragazzi stamattina io vi regalo una delle mie canzoni preferite, una delle canzoni che amo in assoluto di più, ed è Certe notti di Ligabue. E allora amici, 3

0: una delle regole che mi sono dimenticato di ricordare, che qui non importa essere bravissimi a cantare, qui non è.
1: Quelle notti sono proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere mai.
0: Una delle regole che mi sono dimenticato di ricordare, che qui non importa essere bravissimi a cantare, qui non è l'importante, non è una gara.

0: ottima perché il testo magari tanti non lo sanno, ma io dico sempre si può inventare a Buongiorno un cast. Sentiamo com'è andata stamattina.
1: Sì, fracosce zandare per via i locali a cui dai del tu.
0: Sì.
1: Certe notti qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Ah, liga, liga.
0: Liga.

0: sì, alla grandissima.
1: Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che va. Certe notti se qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà.
0: Tutti molto bravi oggi.
1: Certe notti coi bar che sono chiusi,
0: d'altronde
1: al primo tour c'è chi si fermerà.
0: Con una canzone così, con una canzone così.
2: Non si può restare soli certe notti qui. Che chi si accontenta gode così così. Certe notti.
0: Che bella che la canta.
2: Sei sveglio.
0: Che bella che la cantare questa canzone.
2: Sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario.
0: In velocità ancora qualche messaggio.
3: Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te.
0: Grandissimi, grandissimi.
2: Non si può restare soli.
0: Sì.
2: Certe notti qui.
0: Senti che volume, fra l'altro.
2: Così, così. Vai, Niga!
0: Siamo alla grande, oh, però.
4: Ippo,
0: sì.
4: Ippo,
0: sì.
4: Oh. Ippo,
0: sì.
4: Ippo,
0: sì.
4: Oh.
0: Sì.
4: Ippo,
0: sì.
4: Ippo,
0: sì.
4: Piove, senti come piove. No, Madonna, no. Come piove. Senti come viene giù.
0: Pioverà.
4: Hai visto che piove? Tu di che dicevi che non pioveva più e pioverà? Seduto nel letto, buongiorno un ca, e adesso piove il servetto. Buongiorno un ca, buongiorno un ca, buongiorno un ca.
0: Ragazzi, se sono normali non li vogliamo, non c'è niente da fare. L'ultimo,
5: notti,
0: l'ultimo.
5: Tu sei bello pronto.
0: No.
5: Ma tanto lei no. Ti dice di no.
0: Ma no, ancora.
5: Altre notti la fai convinta.
0: No.
5: Allarga le gambe.
0: No.
5: Ti dice
0: no.
5: Si fa.
0: No.
5: Quelle notti sono un bel ricordo, però purtroppo sono troppo poche.
0: E vabbè, la canzone sotto la doccia torna domani.
6: La più bella è Monella. Buon

0: tipo, però era questa la canzone sotto la doccia da cantare. Questa sì che ti mette la carica. No, figa pure.
1: Vabbè, vabbè ragazzi, è capitato casualmente che la canzone sotto la doccia fosse di Ligabue e subito dopo quasi capitasse, c'è chi dice no, di Vasco, riaccendendo, diciamo così, una certa competizione che da sempre esiste fra i due.
2: Quanta gente convinta che ci sia nell'aldilà.
1: Abbiamo fatto cantare
2: molte cose.
1: Vi abbiamo
2: Tipo, ciao a tutti da Moreno.
1: Vi abbiamo fatto cantare pure questa. D'altronde, insomma, è il nostro scopo del mattino.
3: Ciao Tipo, ciao bella Monella, buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, sono Chiara da Montecchio.
1: Sì, in ritardo.
3: E non voglio neanche commentare il livello di ritardità che ho qui stamattina. Okay. Lasciamo perdere.
1: La ritardità mi piace.
3: Sono oltre la decenza.
1: Ok.
3: Ciao a tutti, per fortuna oggi è fresco. Ciao.
1: Allora, la ritardità mi piace. Anche ritarditezza, secondo me, suona bene.
4: Buongiorno,
1: ciao.
4: Allora, io ieri sono andata a letto quando ho finito i Cesaroni.
1: Ok.
4: Verso le 11. E avrò preso sonno alle 11:30.
1: Ok, beh, dai, non è male, insomma, tutto sommato.
4: E le altre volte, sì, più o meno 10:30, 11. Ciao
1: buona giornata. Perché avevamo parlato, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione dell'ora in cui andiamo a dormire se siamo svegli alle 6 del mattino. Tutto qua.
5: Radio Bella e Monella. Tutto

0: così la prima ora, ce la siamo buttata dietro le spalle, quella più difficile, quella che va tra le 6 e le 7, quella che ci fa ripartire in una giornata che meteorologicamente sarà... Cioè, come sarà oggi? Anche domani come sarà? Anzi, domani sarà più... che... Però insomma, che ci vogliamo fare? Non è che possiamo farci nulla, dobbiamo affrontare le cose ed accettarle per come arrivano. Fra poco arriva anche Elisa ed affrontiamo insieme un altro pezzo di mattinata qui su Bella Monella insieme.
1: Bella e Monella. Buongiorno.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: L'8 maggio il park festeggia 42 anni, musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park Nova Gorica, Slovenia.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella, tutta da cantare.
1: Le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in A4 ci sono code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Nella stessa direzione code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni. In A1 coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra Bivio A1, variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Ora la A24, 3 km di coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine della Cumplanare per traffico congestionato in direzione della tangenziale est. Sulla A9 coda per operazioni doganali in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla A14 veicoli scortati per maltempo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro di Savena in direzione di Firenze. Sulla A22 svincoli chiusi in entrata a Trento Centro verso il Brennero per lavori di pavimentazione. Buon viaggio e a più tardi.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 7, tutto va bene?
1: Sì, buongiorno anche a
0: te. Più o meno, bentornata Elisa.
1: Grazie.
0: Bentrovata.
1: Sì,
0: oggi ti voglio
1: oggi.
0: Bene.
1: Ah, solo oggi.
0: Perché fai tu l'ultima volta?
1: È vero, Paolo, ci abbandona.
0: Sì,
1: mi abbandona.
0: Alle 8 l'abbandono per oggi, un'oretta ti lascio sola, sola abbandonata. Ma avrai gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Sappiamo che sei piena di corteggiatori. Che, ciao,
1: no, poi c'è l'Hector Studio.
0: Stamattina ci sono un sacco di robe da fare. Ma cominciamo parlando della crisi del petrolio.
1: Che ansia, però.
0: Adesso
1: si è abbastanza. Abbassato un pochino, no? Ci sono le accise. Adesso
0: non si
1: ho
0: capisce
1: perso
0: niente,
1: un po' perché questa settimana devo ancora far.
0: Devi far benzina, quindi non. No, sì, ho visto il prezzo, sì, il prezzo è sempre sui 2 euro del gasolio. Insomma,
1: non è che si sia abbassato.
0: No, niente. Cioè, praticamente.
1: No,
0: ma tu credi che dopo?
1: È 1,98. No, penso che non si abbasserà mai più. Che ce la siamo presa lì sul gomito.
0: Ah, sul gomito! Io pensavo da un'altra parte e profondamente, ma vabbè, comunque sul gomito può andare bene
1: gomito.
0: Per stavolta, insomma. Allora, ma perché parliamo di crisi del petrolio? Perché c'è chi dice che dobbiamo risparmiare benzina, no? Cioè benzina o gasolio, insomma, idrocarburi, mettiamo così.
1: E per fare questo il limite di velocità potrebbe essere una delle soluzioni, soprattutto in autostrada.
0: Già.
1: Dove si viaggia al massimo, sapete, a 130 km orari, pare che possa essere abbassato il limite fino a 110.
0: Sì, c'è chi propone di abbassare il limite a 110 favorendo così un risparmio in percentuale. Voi sapete che più si corre ovviamente più si consuma, insomma è una cosa collegata inevitabilmente, più forte vai e più ovviamente carburante devi consumare. Potrebbe essere un sistema per risparmiare, ma dico io, ma c'è un ma, anzi ci sono diversi ma.
1: Beh, diciamo che un ma positivo potrebbe essere quello che oltre alla velocità diminuita e quindi costo minore dei carburanti, meno incidenti.
0: Meno ci...
1: o comunque
0: sì.
1: Un pochino di più attenzione, non è che uno da 130 a 110 cambia qualcosina. Però diciamo che gli automobilisti che sono sempre di fretta, soprattutto coloro che devono andare al lavoro, che hanno lunghe distanze e così, devono mettere in conto un po' di tempo in più.
0: Allora amici, sostanzialmente stamattina indagheremo su questa cosa qua, sui pro e i contro di imporre, diciamo così, per risparmiare fra virgolette un limite di velocità sull'autostrada di 110, ma vogliamo capire anche il vostro parere, la vostra opinione, cioè sareste d'accordo una cosa così oppure sareste assolutamente contrari perché già 130 è piano.
1: 130 che... non è piano.
0: No, io trovo che sia la velocità giusta.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Non, io sono abituato a viaggiare a 130, metto la macchina in automatico a 130 e va a 130. 110 forse lo soffrirei un po', diciamo sarei pronto ad un sacrificio, ma lo trovo pochino.
1: Sì,
0: in autostrada si intende sempre. Perché...
1: Vabbè, che ne pensate voi? Limite a 110 km orari in autostrada e non più a 130? 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 110 all'ora. Pensa te, andavo a 110 a trovare la bambina.
1: Non credo.
0: Era 100 all'ora la canzone di Morandi. Sì. Ecco, vedi, potrebbe essere inserito nelle autostrade italiane per risparmiare carburante. Amici, siamo in tempi di ristrettezze. Saremo tutti costretti ad andare a 110 in autostrada. No, non è vero, è solo un'idea.
1: Vabbè, guarda, a me non è che è capitato. A parte che io l'autostrada la prendo di rado.
0: Chi va piano, va sano, va lontano. Io ho appena pagato 96 euro di telepass. Ieri mi è arrivata la fattura. Sbra, così tra lì, sempre dove non batte il sole. Sbra,
1: è aumentato anche quello.
0: Ma credo sia aumentato tutto. Cioè,
1: non lo so.
0: Poi
1: perché
0: ci sono dei tratti che sono molto più cari di altri. E questo ancora mi sfugge. Ma insomma, vabbè.
1: Beh, poi se prendi la pedemontana.
0: Sì, infatti lì l'ho presa una volta e lì mi hanno sassato per benino.
1: È per quello che è spesso libera. Allora, detto questo, 110 km orari per andare in autostrada, tutto questo per un risparmio energetico. Cosa ne pensate? Stanno arrivando messaggi scritti, se ci mandate anche qualche messaggio vocale.
0: Ci fa piacere, ci piace sentire la vostra voce. Intanto Luca cita un illustrissimo ragioniere e vorrebbe dire: per me i 110 all'ora sono una cagata pazzesca. Luca l'ho fatto bene la cosa.
1: Il principe dice: ma scherziamo, ma dai, seriamente, ma chi è che fa i 130?
0: Io faccio i 130, se no ti danno la multa.
1: Allora fai
0: ragazzi,
1: parte,
0: cioè,
1: secondo
0: sì,
1: lui, della plebe,
0: sì, io
1: che
0: sono
1: non
0: povero,
1: ha niente da fare.
0: Sono povero, sì.
1: Dovrebbero fare, dice, come in Germania e in molte altre nazioni, cioè nessun limite.
0: Ma guarda, secondo me c'è già della gente pazza in autostrada, cioè trovi dei fenomeni che cioè, in autostrade molto trafficate e anche in Germania, a dire la verità, solo in alcuni tratti il limite è libero. E poi in Germania, se quando ci sono i tratti invece nella vicinanza dei centri urbani che devi rallentare, se non rallenti ti fanno un così.
1: Sì, a parte che al di là dell'autostrada diciamo che ci sono dei matti anche di primo mattino,
0: sì,
1: perché io quando vengo al lavoro trovo poi sempre le stesse persone.
0: Sì.
1: Quelli che sorpassano all'impazzata, ma ragazzi, cioè, alzatevi 5 minuti prima, partite 5 minuti prima, vanno a 110 all'ora come fossero sul serio in autostrada.
0: Insomma, per cui no, io sono uno di quelli che va a 130. Vado a 130, c'ho anche la macchina elettrica, per cui abbiamo capito che sono
1: io
0: un fenomeno.
1: Io dipende, se me la prendo con comodo 110, 120, così. Sì, 130 può capitare, però dipende anche dal traffico, dipende un po' dalle circostanze.
0: Se sei in A4 con il traffico e vai a zig zag perché devi andare un chilometro più degli altri, non ti capisco.
1: Sì. Allora, 110 km orari per risparmiare il carburante, questa potrebbe essere la nuova proposta. Cosa ne pensate?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ora
1: in autostrada.
0: Sì, l'incubo degli automobilisti italiani che un po', diciamolo così sinceramente, si sentono Kimi Antonelli un po' nella vita, così.
1: Allora, c'è chi si lamenta, traduco perché il messaggio era piuttosto lungo, chi si lamenta dice: ma invece di pensare a queste cose qui dovrebbero pensare a, a abbassare direttamente tutti i carburanti, non soltanto con delle accise, perché comunque dice in alcuni posti anche la benzina è arrivata a 2 euro. Non ho più guardato sta settimana, ragazzi, non ho guardato,
0: neanche io non ho guardato i prezzi, non facendo né gasolio né benzina, ma
1: una macchina elettrica,
0: attaccandomi alla spina, come si suol dire.
1: E comunque è aumentato anche quello, c'è poco da fare.
0: Tutto è aumentata, anche la tariffa della
1: spesa
0: ieri,
1: di conseguenza quando aumentano i carburanti aumenta.
0: Sì, ieri ho caricato la macchina a un supercharger e mi sono reso conto che anche il prezzo dell'energia elettrica alla colonnina quantomeno è aumentato,
1: perché
0: a casa,
1: visto che fanno tutto elettrico vuoi che non se ne approfittino in futuro? Certo che se ne approfitteranno,
0: ma certo che sì,
1: non cambia
0: perché
1: niente.
0: Come disse il vecchio saggio, non importa se il bastone lo tiene la mano destra o il bastone lo tiene la mano sinistra, il bastone finisce sempre nel culo degli stessi.
1: Mamma mia, io pensavo dicessi e io pago, punto e stop.
0: È filosofia.
1: Mamma mia, pensa un per fortuna Aristotele e Platone si sta già rivoltando nella tomba.
0: Dai, filosofia popolare, filosofia spicciola. Adesso
1: quella tua.
0: Io voglio trovare un ascoltatore che mi dia torto. Cioè, che mi dia torto. Dai, datemi torto.
1: Allora, stiamo parlando appunto dei 110 km orari in autostrada secondo questa proposta per cercare di risparmiare carburante. Cosa ne pensate? E sentiamo voi.
2: Io faccio 110 all'ora la mattina quando devo accompagnare mio figlio a Bassano a scuola.
0: No!
2: Dai, 110. Ma come si fa ad andare a 110 in autostrada? Per carità. Lo faccio io nella strada di Bassano, ragazzi.
1: Allora, cambia strada domani perché non vorrei forze dell'ordine. Del genere.
0: Salutiamo il corpo dei vigili urbani di Bassano che ci ascolta tutte le mattine e che domani mattina è là
1: con la paletta pronta.
0: Salve, vogliamo succhiarti tutto il sangue.
1: Allora, 110 km orari per l'autostrada per cercare di consumare meno carburante e quindi di abbattere un pochino i rincari, d'accordo oppure no?
3: Radio Bella e Molesta.

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco su Radio Belle Manella. A proposito di bastoni, ecco qua, arriva questo messaggio.
2: Buongiorno Luca. Altra bella trovata, come quella di tenere i riscaldamenti a temperatura inferiore all'interno del casa, di casa, per evitare di inquinare. Il bastone sto giro dobbiamo prenderlo noi.
3: No.
2: Buona giornata Andrea.
1: È chiaro, tanti dicevano ma dobbiamo protestare su queste cose, dobbiamo scioperare o devono scioperare gli autotrasportatori.
3: Ma no ragazzi, caso. Però il prezzo del petrolio, al di là delle accise, delle tasse che ci sono sul cose che sono le più alte d'Europa, e questo lo sappiamo da sempre.
1: Dicono dobbiamo protestare, perché non dobbiamo farci prendere per il naso dappertutto.
3: Però il prezzo del petrolio non è che lo decide il governo, adesso lungi da me difendere la politica. Chiaro. In generale, però.
1: No, è aumentato dappertutto. Non è che in Germania se la passino meglio,
3: oppure
1: in Austria se la passino meglio. Il costo è elevato ovunque. Certo, su il fatto degli italiani, il fatto delle proteste, diciamo che a volte ci prendiamo a cuore determinate cose che magari ci riguardano marginalmente, e sui nostri diritti, sulle nostre cose, non battiamo ciglio. Ormai siamo un po' passivi.
3: Torniamo fra pochissimo.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
12: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
17: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
17: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
17: Che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
0: Bella e Monella, tutta da

0: eccoci qua.
1: Sì, buona domenica, no? Buon martedì a tutti quanti. Sì, buongiorno Luca, anche certo, ci aggiungiamo pure questo.
0: Saif,
1: no?
0: che ti mettiamo solo di domenica se tu mi canti buona domenica. Sappilo, voglio dire.
1: Stiamo parlando del limite che potrebbe essere portato in autostrada dai 130 km orari ai 110 km orari, questo per risparmiare sui carburanti.
0: Sembra così, io ho fatto un'analisi statistica così al volo, non sono andato ad analizzare messaggio per messaggio, però sembra che i nostri ascoltatori non siano affatto d'accordo su questa proposta, non è una legge, non è nulla di sicuro, cioè, non, niente, però c'è questa proposta, quest'idea.
1: Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sono Liliana.
1: Ciao.
2: Allora, per me andare a 110 in autostrada è un'abitudine, perché noi siamo camperisti e quindi mio marito più di 90-100 all'ora non fa, per motivi di sicurezza chiaramente. Ma se dovessi pensare ad una velocità del genere con la macchina mi verrebbe la febbre. Già la mattina, quando la strada è libera e ovviamente si può e non c'è pericolo, beh, a me dare una gasatina in più mi piace.
0: Capito.
2: Voi pensate sulla Bologna, quattro corsie senza traffico, beh, 90-100 all'ora è una palla. Voi che dite? Buongiorno anche a tutti.
0: Allora io la faccio quel pezzo d'autostrada a Bologna che c'ha le quattro corsie effettivamente, però lì di solito c'è un traffico sempre abbastanza sostenuto, è raro trovarla senza traffico quell'autostrada là.
1: C'è chi si arrabbia, dice buongiorno Unca, il limite è una grandissima cavolata, sì. Io dicevo l'unico problema in Italia, ma siamo un popolo di pecoroni e basta.
0: Buongiorno. Ma no ragazzi, siete tutti contrari, voglio dire, per cui no, effettivamente cioè, nessuno vuole questa cosa qua. Infatti ero veramente curioso di sapere se ci fosse stato qualcuno d'accordo.
3: Buongiorno, io in autostrada faccio sempre 140.
0: Perché?
3: Posso 140, non mi rivado mai nessuna multa perché conta chilometri. Di solito è sempre calato con 10 km orari in più.
1: Non 5.
0: Non lo so. Allora, il limite è il 5%, no? Di cosa? Però sì, dicono che qualcuno tara gli autovelox che sono buoni, li tarano un po' più in alto. Io ho preso una multa a Milano, ti assicuro che era tarato, aveva la velocità giusta. Cioè, tipo, ho preso una multa per 3 km orari in più, per cui credo che fosse tarato proprio giusto, giusto.
1: Autovelox che trovi, multa che poi ti arriva a casa.
4: Radio Bella e Monella.

0: tutti incazzati. Non voglio andare.
1: Beh, la giornata non aiuta, sì, poi infatti. Quindi girano eliche in ogni caso.
0: Esatto, cioè la situazione meteo, diciamo così, ispira violenza verbale.
1: Non
0: siamo
1: troppo accesa, che siamo in fascia protetta.
0: Esatto.
1: Sentiamo lui.
2: Buongiorno bellissima Elisa, e un bacione grande.
1: Grazie.
2: Ciao Zipetto bello.
0: Ehi.
2: Ascoltate, io per il limite di velocità non sarei tanto d'accordo, perché alla fine che sia 100, che sia 130, che sia 150, nessuno di noi lo rispetta.
0: Ma io
2: sì. Però la cosa essenziale, il problema non è il limite di velocità per diminuire il consumo della macchina. Si dovrebbero dare una bella regolata anche loro di non aumentare più i prezzi. Forse sarebbe più intelligente una cosa del genere che metterci sempre a 90 gradi noi italiani.
0: Io rispetto il limite di velocità, di solito è rarissimo che io lo superi, cioè in autostrada, sto parlando in autostrada, di 130, anche perché le autostrade italiane, io non so quale autostrada è libera, forse sì ce n'è qualcuna particolarmente, cioè meno trafficata, ad esempio per andare a Torino, se passi da Piacenza l'autostrada è più libera, ma se passi da Milano, ciaone, non vai a 130, cioè l'unica per correre più è zigzagare fra le macchine e diventi un pericolo ambulante. Ma...
1: per te e per gli altri.
0: Sì.
1: Sentiamo lei.
3: Buongiorno Luca.
0: Ciao.
3: Allora, ritengo che non risolverà quello che è il nostro problema di costi, abbassare la velocità in autostrada, anche perché tuttora più delle volte non viene rispettato il limite di 130. Sì, cioè è il cane che si morde la coda. Per quanto anche il petrolio costi, comunque abbiamo delle tasse che sono assurde e cominciassero a togliere quelle, almeno la gente inizierebbe a vedere che comunque il costo della benzina è rilevante. Togli le accise e vedi che comunque rimane alto, quindi si inizia a ragionare un po'. Dovremo sì, quelle almeno la gente inizierebbe a vedere che comunque il costo della benzina è rilevante. Togli le accise e vedi che comunque rimane alto, quindi si inizia a ragionare un po'. Dovremo sì, cominciare anche noi a fare degli scioperi, secondo me, ma non solo.

0: avremmo bisogno di 14 ore di tempo stamattina, non di un'ora per leggere tutti i messaggi o ascoltare tutti i messaggi che sono arrivati.
1: Ne sono arrivati, ne stanno arrivando tantissimi, non riusciamo, lo dico già, a metterli tutti, ma vi ringraziamo, sentiamo lui.
2: Buongiorno Anca, allora io sarò anche malfidente, ma io credo che abbassare i limiti per ridurre il consumo sia solo una gran cavolata. Io credo che la gente non cambi modo di guidare e credo che se dovessero abbassare i limiti aumenterebbero solo autovelox per fare multe e basta, perché la gente abituata a correre continuerà a correre.
0: Allora, io sono d'accordo con te, però il fatto di andare, cioè, consente anche di risparmiare noi. Cioè, il fatto di
1: abbassare i limiti.
0: Sì, probabilmente ha ragione questo ascoltatore, dice, no, chi è abituato a guidare in una determinata maniera continua a guidare in un'altra, però, cioè, ci risparmi anche di, cioè, non è che fai un favore allo Stato.
1: Ma di quanto? Cioè, bisogna capire anche quanto, perché uno magari non prende l'autostrada tutti i giorni, la prende quella volta per andare in vacanza o quella volta che deve fare quel viaggio di lavoro, e magari una volta una tantum, e quindi non gli interessa troppo di...
0: Chissà, dico io. Però, insomma, sì, se la usi tutti i giorni, invece alla fine del mese, secondo me, il risparmio...
1: Adesso, diciamo, non è che vi cambiano i limiti su...
0: No.
1: È una proposta.
0: Sì, è una proposta che non ha nessuna base al momento, però, insomma, sai com'è? Prima arriva la proposta e poi arriva tutto il resto...
1: E poi arriva anche Giuseppe Chetti.
0: Già,
1: il momento
0: purtroppo.
1: Più importante della giornata.
0: Il momento più importante della giornata. Solo perché questo si mette là 30 secondi a scrivere due cose sui segni zodiacali. Ma ti sembra roba da far?
1: Partiamo con l'Ariete. Dovresti perdere peso per la prova costume, ma tu odi perdere.
0: Eh sì, a me piace vincere. Toro, sei stupendo, non milionario, quindi alzati e vai a lavorare.
1: Però è carino, gli ha detto che è stupendo. Sì. Gemelli, i primi 5 giorni dopo il weekend sono sempre i più difficili.
0: Cancro, oggi alzi gli occhi al cielo per guardare qualsiasi cosa.
1: Leone, un caffè, sei pronto per cominciare la giornata.
0: Per quanto riguarda la Vergine, ti sei alzato dal letto, ma non sei d'accordo. No, non dovevi farlo.
1: Bilancia, oggi sei veloce come i bradichi.
0: No, non dirmelo, devo fare un sacco di cose. No, non posso, devo andare contro il mio oroscopo oggi. Scorpione, come dice un proverbio indiano, se davanti a te vedi tutto grigio, sposta l'elefante.
1: Ecco.
0: Ma non credo che sia un vero detto indiano questo.
1: È così.
0: Ma
1: è
0: non
1: così.
0: È vero, ma se l'hai inventato.
1: Non
0: ma,
1: lo so.
0: Ma non è vero.
1: Ma non credi a Giuseppe Chetti?
0: Ma no, che non gli credo.
1: Senti, che bello, se davanti a te vedi tutto grigio, sposta l'elefante.
0: Ma per
1: facile.
0: Favore. Ma
1: allora, Sagittario, anche oggi stai cercando di trovare la voglia di andare a lavorare.
0: Capricorno, domanda: possiamo passare a domani sperando sia un giorno migliore?
1: Acquario, semplice, buongiorno un capo.
0: Pesci, ci sono momenti in cui tutto va bene, non ti preoccupare, non dura a lungo.
3: Radio Bella e Monella.

0: pedala. Ecco, ma potrebbe essere la soluzione.
1: La macchina dei Flintstone. Con i piedini.
0: Bellissimo.
1: Tutti in autostrada. Sai che prova, come siamo pronti per la prova costume dopo.
0: Sai che belli che diventiamo. Che bei piedi callosi.
1: No, possiamo usare le scarpe, almeno quelle.
0: Sì, scuro, dai. No, i Flintstone stavano a piedi nudi.
1: Sì, ma quelli arrivavano agli antenati, esatto. Quindi erano i primi uomini.
0: Amici, finisce la seconda ora di Buongiorno Ca e oggi io me ne vado prima, cioè mi lascio adesso.
1: Adesso potete anche insultarlo.
0: No, poi non vado a divertirmi.
1: Sì, 393-7366-170, mandate un insulto a Paolo Zippo che mi abbandona, rimango io da sola, sola e pensosa ai più deserti campi, capito come
0: per
1: faceva?
0: Oggi, solo per oggi.
1: Sì, solo per oggi.
0: Domani torno tutto il giorno, tutto le tre ore. Oggi ho un'emergenza, devo andarmene prima, ma insomma spero gli ascoltatori mi perdoneranno. Adesso ti ascolto e sappi che se arrivano gli insulti rispondo.
1: Ma li metto tutti gli insulti se arrivano. Sì, sì, sì. Dai, fra poco parleremo di amicizia, quindi un bel argomento comunque.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 8 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Giovedì e venerdì missione del segretario di Stato statunitense Rubio a Roma per tentare di ricucire con Vaticano e Italia. Il 7 vedrà Papa Leone XIV, l'8 l'incontro con Meloni. La Premier continua lo smarcamento da Trump e dice il disimpegno militare americano in Europa è una scelta che non condivido. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Sport, calcio in Serie A, la Roma ne fa 4 alla Fiorentina e si porta meno 1 dalla zona Champions. Con Como e Juventus sarà lotta all'ultimo punto. La Lazio vince 2-1 sulla Cremonese, ora a meno 4 dalla salvezza. Oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ormai ce la cantiamo tutta. Buongiorno Unca, ben collegati a tutti quanti. Terza ora in solitaria perché Paolo Zippo ci ha abbandonato. Sapete come funziona, ogni tanto se ne va o in vacanza o per altre cose. Lui ogni tanto ci abbandona. No, lo saluto anche perché è all'ascolto, quindi potete continuare a insultarlo al 393-736-170. Terza ora in cui parliamo di amici, perché gli amici si contano sulle dita di una mano. Luogo comune? No, è scienza. La scienza ce lo dice, noi siamo scienza, non fantascienza. Ebbene, secondo alcune ricerche, per sentirsi davvero supportati bastano quei 4-5 amici fidati. Si contano sulle dita di una mano. Sono relazioni vere, strette, autentiche. Sai, gli amici veri sono quelli che ti sostengono, anche quelli che ti sanno dire di no, che ti sostengono quando ne hai bisogno, quando sei giù di morale, ti danno una mano per tirarti su di morale, per aiutarti quando sei in difficoltà. E quindi 5 amici bastano per costruire una bella rete fidata. Fra poco parliamo anche dei benefici, degli effetti nel lungo periodo, di quanto bene ci fanno gli amici veri. Ma voi, ecco quello che vi chiedo quest'oggi: nel vostro gruppo di amicizie vere, siete più di 5, siete meno di 5? Se volete raccontarmelo, il numero è sempre quello, al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Tornate Nuvole, la canzone giusta, visto che oggi il tempo non è proprio promettente. Stiamo parlando di amicizia questa mattina, gli amici veri che si contano sulle dita di una mano. L'amicizia vera, lo sappiamo, è un grande pilastro. Chi sono però gli amici veri? Secondo la scienza, sono quelli con cui possiamo condividere i sogni più strani, ridere fino ad arrivare alle lacrime, restare in silenzio ma senza sentirsi a disagio. Il silenzio può diventare davvero un momento interessante di condivisione con l'amico, quello vero. Gli amici veri non sparlano, non spettegolano, sono sinceri, sono veri, o almeno tentano di essere veri, perché a volte ci si trova con persone che magari sono molto permalose, quindi bisogna cercare di filtrarsi. Sono coloro che conosciamo e a cui affidiamo un pezzetto della nostra vita, e questo ci fa stare bene, e lo dice la scienza. Ci sono un sacco di effetti concreti sul benessere: aiutano a ridurre lo stress, migliorano l'umore perché c'è il rilascio delle endorfine, tutte queste cose qui meravigliose, e poi riducono anche la demenza senile, quindi ci aiutano a invecchiare meglio. Quindi viva gli amici, ma sono pochi quelli che noi abbiamo nella vita e quelli che consideriamo amici veri, amici fidati. Secondo la scienza sono al massimo 4-5 persone. Quindi vi sto chiedendo al 393-7366-170 se voi arrivate a 5 amici fidati. Io ci sto pensando, forse arrivo 3-4 persone, non di più. Non so se voi siete più fortunati. 393-7366-170. Radio Bella e Monella.

0: Tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom.
1: Stiamo parlando di amicizia, perché gli amici veri secondo la scienza sono 4 o 5, quindi si contano sulle dita di una mano. Ma quali sono gli amici veri, quelli che ci fanno sentire bene, quelli che ci accompagnano durante tutta quanta la vita? Sì, le amicizie nate nell'infanzia sono sicuramente preziose, bisogna mantenerle, perché poi magari i percorsi di studio, i percorsi di vita sono diversi e quindi magari ci si perde di vista e finisce anche l'amicizia. Anche se io conosco della gente, ho degli ex compagni di classe che sono amici praticamente dall'asilo, adesso hanno percorsi di vita completamente diversi, ma ogni tanto si ritrovano e c'è ancora quell'amicizia vera e autentica. Però la scienza dice che si possono formare legami profondi, duraturi in qualsiasi momento della vita. Perché? Perché basta che ci siano dei valori condivisi, basta che ci sia l'amicizia autentica, la sincerità. E quindi vi sto chiedendo se anche voi contate gli amici sulle dita di una mano oppure assolutamente no. Abbiamo Walter, per esempio, che dice, non so, amici, amici veri, forse arriviamo a 2, non a 5. È che dice, con il passare degli anni ci si vede sempre meno. Quando ci si trova, però, ci capiamo al volo, anche se non è più come una volta. Alla fine siamo un po' cambiati tutti quanti, quindi quando ci si trova, scrive, c'è sempre un alone strano. Non so come spiegartelo. Non lo so, io ho un'amica che ho visto dopo tantissimi anni, e io ritengo una delle mie più care amiche, sembrava non fosse passato nemmeno un giorno, che ci fossimo viste sempre, sempre, sempre, sempre. Quindi questa io la ritengo un'amicizia davvero autentica. Poi abbiamo invece Matteo che dice, fino a quest'estate arrivavo a 3-4 amici, poi per una cosa successa ho capito che l'unico vero amico è quello che abita purtroppo a 4 ore da me, ma che non è mai andato via e con cui mi sento quotidianamente. Peccato essersene accorti così tardi, scrive. Meglio tardi che mai, assolutamente. E voi arrivate alle dita di una mano contando i vostri amici, quelli più veri, quelli più cari? Raccontatemi. Radio Bella Molesta.

0: tutti con buona domenica qui su Radio Bella e Modella. Allora, stiamo parlando di amicizie, di amici che si contano sulle dita di una mano. Vi ho chiesto come siete messi voi, se è vero, se non è vero, se confermiamo oppure smentiamo questa ricerca scientifica. Buongiorno Unca, ci scrivono. Allora, giusto giusto in una mano, due amiche da 36 anni, quindi amiche storiche, una da 13, una da 5 anni, una da 3 anni, e a volte riusciamo, dice, a vederci tutte quante e cinque insieme. A volte, dice, ne manca una perché è l'unica mamma tra di noi, però insomma, una bella amicizia, cinque amiche belle belle unite. E voi come siete messi? 393 7366 170. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow.
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2020. 26, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
13: Ultima chiamata prima dell'estate.
14: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
15: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
16: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
15: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
16: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
15: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video.
19: Musica.
18: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Thank you.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno, baci piano su Radio Belle Monella. Stiamo parlando degli amici che ti cambiano la vita e che si contano sulle dita di una mano. Secondo la scienza, ti aiutano a migliorare lo stress, producono endorfine, sono quegli amici veri che ti ritrovi ogni tanto. Laura scrive: zero amici io, no dai, non posso crederci, almeno uno fidato, anche a volte qualche parente, magari la propria sorella, il proprio fratello, possono essere un po' di più, possono essere anche degli amici, perché no? Allora ragazzi, abbiamo comunque un consiglio per voi o un consiglio per qualche vostro conoscente. Sei un artista solista o fai parte di una band? Perché ragazzi, a Montebelluna c'è il contest gratuito che fa proprio per voi, quindi se avete tra i 14 e i 34 anni o se conoscete qualcuno che ha la passione per la musica e ha tra i 14 e i 34 anni, iscrivetevi alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca davvero poco al termine delle iscrizioni, perché avete tempo ancora per 5 giorni fino al 10 maggio, dall'11 al 13 giugno poi ci saranno le semifinali, poi le finali in Piazza d'Armi a Montebelluna sul palco di un evento che è aperto al pubblico, quindi vi sentiranno, vi vedranno tutti quanti, e poi i vincitori, un solista e una band, avranno poi l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palcoscenico in un'occasione speciale che è quella del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Appuntamento imperdibile. Sound on Monte, cerca tutte le informazioni anche sui social, iscriviti subito, è gratuito, andate sul sito soundonmonte, scritto tutto attaccato, .it.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: romanticismo. Cesare Cremonini dal 2005 con Latin Lover. Ma adesso siamo pronti per giocare, perché ragazzi arriva l'Hector Studio. Vai con la sigla.
1: Buongiorno un capo.

0: siamo pronti per giocare anche questa mattina. Come funziona l'Hector Studio? Ormai lo sapete, perché ormai siete degli attori provetti. Vi faccio sentire una frase famosissima, tratta in questo caso da un film famosissimo. Al 393-7366-170 voi dovete ripetere la frase con le stesse parole, ma interpretandola alla vostra maniera. Siete pronti? Anche perché in palio c'è un super super super super super super premio. Niente Oscar, niente David di Donatello, niente l'orso che danno di solito al Festival di Berlino. No, noi regaliamo la gloria eterna, quindi 24 ore di fortuna incondizionata. E allora andiamo a sentire la frase che è tratta da Fantozzi.
1: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
0: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Questa è la frase, anche se non avete mai visto il film potete partecipare, perché basta ripeterla con le parole giuste, ma alla vostra maniera. Quindi non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Tocca a voi al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Barracuda, ma chi si sarà giudicato quest'oggi? La gloria eterna a tempo, lo sapete, perché siamo una trasmissione povera, come dice sempre Paolo Zippo. Allora c'è chi è rimasto e ha unito la frase alla canzone che andava in onda di Tananai, perché è partito l'ormone primaverile, eccolo qui.
1: Non l'ho mai fatto, sì. Ma ho sempre sognato di andare a cena con Tananai.
0: Alla grande, alla grande, ma che matta, ma Silvia, chissà che ti capiti una volta nella vita, poi voglio vedere, secondo me rimane senza parole. Sentiamo invece i più bravi, più bravi, perché vi siete applicati alla grande in questa frase tratta da Fantozzi.
2: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ciao Andrea.
0: Bravo.
3: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
0: Lui è molto più ironico.
4: Pasqualino alla Bruniera.
0: Bravo Pasqualino, eccolo qui un altro.
5: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ciao Marina.
0: Dai, ci ha messo un po' di pathos. Però chi si è aggiudicato quest'oggi la gloria eterna è questo messaggio.
6: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ciao dalla Fiore.
0: Brava, bravissima, che ti sei aggiudicata la gloria eterna, quindi 24 ore di fortuna per te. E adesso arriva Clara con Prima Donna. Sapete che domani giocheremo con Rumorazzo, un sacco di altre cose, poi tornerà Paolo Zippo ufficialmente.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nascondino. Tana, libera tutti, perché finisce così l'ora di Buongiorno Unca. Fra pochissimo arriverà Monica, quindi io rimango. Rimanete con noi, a fra poco.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno Unca.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: Radio Bella e Monella.
1: Non ho 20 anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. Calcio in Serie A, la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions, con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Su Carrefour

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ed Elisa con Ricordi. Buongiorno, buon martedì, buongiorno alla nostra Elisa.
1: Eccoci qua, buongiorno Monica.
0: E meno male non sei Elisa Toffoli, sennò saresti in tour.
1: Sì, è meglio per voi che non sei Elisa Toffoli, perché non farei lo stesso numero di gente, sarebbero scappati tutti a quest'ora.
0: Ma non è vero,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Allora, oggi ragazzi parliamo di portafortuna.
1: Sappiamo che uno dei portafortuna per eccellenza, adesso che arriva la primavera, adesso che si guardano i fiori, si guarda l'erbetta, è cercare il quadrifoglio. Il quadrifoglio è un simbolo di fortuna, però lo diciamo dal punto di vista scientifico e naturale, è una combinazione genetica nel trifolium repens, così si chiama, che è il quarto foglietto che compare soltanto quando un gene recessivo è presente in tutte le coppie cromosomiche. E poi non solo, ci vogliono alcune condizioni ambientali, tipo la luce, la temperatura, e il quadrifoglio può nascere, è una rarità, è un portafortuna. Quando si trova, di solito si mette tra le pagine dei libri, sai,
0: sì,
1: e
0: lo
1: si
0: fai
1: conserva,
0: seccare, no? Lo tieni là. È considerato portafortuna perché, essendo molto raro, come tutte quante le deviazioni genetiche, no, succede che ne trovi molto pochi, per cui è un'antichissima credenza il fatto che il quadrifoglio porti fortuna. Ma noi vogliamo chiedervi oggi se voi avete un portafortuna, avete mai avuto un portafortuna e ha funzionato soprattutto? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: avete un portafortuna? Tu ce l'hai un portafortuna?
1: Beh, ho una coccinella che ogni tanto mi porto dietro. Ce n'è una vicino al letto che mi ha regalato una mia amica da Roma e ce l'ho sempre lì. Poi mio fratello dalla Grecia mi ha portato, sai, lo scacciapensieri, scacciasogni, anche sì, quello ce l'ho appeso da qualche parte. Sì, non sono proprio scaramantica, però sai. Oppure tanti hanno il santino anche in macchina e quello diventa un portafortuna.
0: Ognuno ha la sua. Voi quale avete, ma soprattutto quale canzone volete che vi facciamo sentire stamattina? Cantatecene un pezzettino in un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole,

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Nostro Paradiso con i Romantici. Allora ragazzi, vogliamo sapere da voi se avete un portafortuna e qual è il vostro portafortuna, raccontateci.
1: A Monica Morgan ed Elisa. Erika da Fratte dice: il mio portafortuna è una piccola rana in resina che mi ha regalato mia mamma quando preparavo la tesi di laurea. Non avevo bisogno di fortuna quanto di incoraggiamento, e questa ranocchia l'ho sempre portata con me in tutti i traslochi. Tra l'altro, per me questo amuleto è sempre rappresentato come collegamento con mia mamma, perché loro sono lontane fisicamente.
0: Vedi che bello che sono riuscite con un piccolo animaletto di resina in questo caso a trovare il modo di così pensarsi, no? Sentirsi vicine. Che bello, anche voi ne avete uno? E se sì, qual è? Raccontateci.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: portafortuna ne avete? Se sì, come fate il vostro portafortuna? E soprattutto portafortuna?
1: Perché non è detto.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Salve.
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ah, sei balconi è un terrazzo!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
17: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
18: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
18: Delex.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Antonello Cerri, eccolo qui, pronto pronto con una terzina tutta da ballare, tutta da cantare.
1: Lazza con Cenere, Boro ed Elettra Lamborghini con Delinquente, Merck & Cremo, Taranai e Marrakesh con Un altro mondo. Noi ce le siamo cantate tutte quante una dopo l'altra.
0: Esatto, bravo come sempre il nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti dal quadrifoglio, che non è soltanto una mutazione genetica, ma è anche e soprattutto un bel portafortuna. E stiamo parlando di portafortuna, magari quello che avete custodito in macchina o magari in un cassetto o nel portamonete. Tanti tengono magari lo scarabeo dal viaggio fatto in Egitto, piuttosto che il cornetto dal
1: viaggio.
0: O
1: anche la medaglietta con la Madonnina, sì, col santo, no? Che ce l'hai spesso e volentieri. Per me portano fortuna i numeri. Cioè io se ci sono dei numeri che mi piacciono in delle cose le faccio, se no no. Non è un portafortuna, però per me è quello. Oggetti che portino fortuna: avevo molto tempo fa un amuleto cinese,
0: sì,
1: ma che aveva veramente molti molti anni, che addirittura fece attaccare all'interno del vestito da sposa.
0: Davvero?
1: Poi non andò bene, insomma, come
0: non
1: tutti sappiamo, quindi ecco, vabbè, insomma, l'ho lasciato andare.
0: L'hai lasciato, basta, non ce l'hai più.
1: Ho lasciato il marito e anche il portafortuna.
0: Sì, sì, il portafortuna, intendevo il marito.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ora lasciami andare.
1: Francesca Michelin, quello che ancora non c'è qui su Radio Belle Monella. Allora, stiamo parlando di portafortuna, quello che avete nascosto da qualche parte, se ne avete qualcuno, oppure se non amate il portafortuna perché non ci credete. Per esempio, Rossana.
2: Buongiorno carissima, io come portafortuna ho una castagna, una piccola coccinella e i tre famosi ossi del dattero che per quest'anno fortuna per salute, soldi e amore.
1: Sai, sono quelli che
2: a Capodanno,
1: di solito, sì, a Capodanno
2: e li tieni tutto l'anno, ok, mancava il verbo probabilmente, baci, ok, quindi tre ossi. Ma dove li tieni gli ossi di dattero?
1: E non lo so, li
2: terrà in
1: cassettino?
2: In cassettino?
1: In tasca, non lo
2: come
1: so
2: come sono
1: perché...
2: fatti gli ossi di dattero?
1: Non lo so!
2: Mandateci delle foto però, ragazzi.
3: Salvati questo numero 393

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre. Non le fa.
1: Edoardo Bennato con Le ragazze fanno grandi sogni. Allora ci hanno mandato anche i vari ossi che si trovano all'interno dei datteri.
2: La
1: porta
2: foto,
1: fortuna,
2: proprio.
1: Sì, porta fortuna. Sapete, se ne mangiate come le lenticchie, tre a Capodanno dovrebbero portarvi amore, soldi, salute, eccetera.
2: I tre ossi che rappresentano tre cose. Avete voi un porta fortuna? E se sì, come fate? E soprattutto funziona?
3: 393 73 66 170 è il numero.

0: Alberto Camerini con Tanzo, bambolina in chiusura di quest'ora. Allora, due cose: non ci sarà Paola, quindi non ci sarà sorelle, ma tu resti un'oretta?
1: Rimango.
0: Vai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ora, 10:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, oggi nel Veneto è giornata di lutto regionale, bandiere a mezz'asta in tutti i pubblici edifici per l'ultimo saluto al pilota Alex Zanardi. Attese migliaia di persone per le esequie alla Basilica di Santa Giustina a Padova alle 11.
6: La Giunta regionale del Veneto ha approvato il rinnovo del protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale, che consente l'assegnazione temporanea di personale agli uffici giudiziari del territorio regionale. L'accordo rappresenta anche un'importante opportunità di crescita professionale per il personale coinvolto.
5: La Regione Veneto rilancia l'albo delle badanti e prepara l'assistente di quartiere. Il governatore Alberto Stefani.
7: Abbiamo rilanciato il registro pubblico degli assistenti familiari. Un unico registro presso il quale le famiglie del Veneto potranno scegliere le figure qualificate, formate, grazie a Veneto Lavoro e alla Regione del Veneto, per poter garantire a un soggetto anziano, un soggetto non autosufficiente, le migliori cure per la quotidianità. Proprio per questo abbiamo scelto all'interno di questo registro anche di prevedere una parte dedicata all'assistente domiciliare di quartiere, quindi figure che si preoccupano di più nuclei familiari saranno adeguatamente formate per questo. La garanzia di avere una figura qualificata, certificata, permetterà alle famiglie del Veneto di poter guardare i bisogni sociali degli anziani con maggiore serenità.
6: È tutto, al prossimo appuntamento con l'informazione.

0: ballare da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Bella e Monella, tu.

0: con Ossessione su Radio Belle Monella in coppia anche per quest'ora, e poi la prossima sarò da sola perché la signora Paola oggi non c'è, ci ha mollato.
1: Abdicato, così.
0: Sì, vabbè, ma non importa, ce la faremo lo stesso. Allora ragazzi, Elisanda e Monica Morgan con voi anche per quest'ora, tra poco c'è la canzone che fa tocca a voi.
1: Eh sì, quindi cominciate a pensare anche a confezionare il vostro messaggio vocale al 393-7366-170 cantando un pezzettino di una bella canzone ritmata visto il tempo uggioso.
0: Vai, subito italiana, bella, mandatelo immediatamente, poi noi ve la facciamo ascoltare.
2: Salvati questo numero 393

0: ciao Laura, grazie. Allora, stiamo parlando di micro gioie. Stamattina hanno scoperto una cosa nuova, adesso andare a cercare, no, la felicità tutto il weekend per rilassarti non funziona più, ma basta, secondo le ultime novità delle ricerche, dei piccoli momenti di gioia. Cosa sono? Qualche minuto con la persona che ti fa stare bene, che ti piace, magari, ma anche tuo fratello, tua sorella, insomma, non qualcosa di diciamo sentimentale, romantico, ma anche, non
1: anche
0: so,
1: il collega,
0: famiglia, amici, colleghi simpatici, berti un caffè magari mentre guardi il panorama, ascoltarti quella canzone che ti piace, suonare un pochino quello strumento che sai suonare. Vivere questi micro momenti, micro joys, ti aiuta a ridurre lo stress e a migliorare il benessere in generale.
1: Assolutamente, c'è anche un progetto che si chiama Big Joy del Greater Good Science Center dell'Università della California, non ve lo ricorderete mai nemmeno io, che ha condotto uno studio su un bel po' di persone, 22.000, e ha rilevato che le piccole azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo nel 26% dei casi, danno emozioni positive nel 23% dei casi e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. Quindi
0: un sacco di cose, proprio qualche secondo ve lo prendete. Tra poco parliamo degli italiani, quali sono le micro gioie degli italiani. Intanto mandateci la vostra canzone che fa.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

stasera su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: sono la novità di questo momento. Hanno fatto anche un'analisi sugli italiani. Quali sono le micro gioie degli italiani?
1: Primo posto della classifica il caffè. Quello ristretto
0: pausa
1: però,
0: caffè.
1: Pausa caffè per il 55%. Al secondo posto l'ascolto di musica al 33%, soprattutto di Radio Belle Monella, lo diciamo,
0: certo,
1: apriamo
0: c'era
1: e chiudiamo
0: scritto
1: parentesi.
0: Così.
1: Sì, nello studio
0: no.
1: Sì. Poi una breve passeggiata al 29%, adesso che c'è la bella stagione. Una telefonata ad una persona cara per il 23%. E sono preferenze che si collocano in misura maggiore in percentuale rispetto allo scrolling sui social.
0: Che si trova al quinto posto, ragazzi, di questa lista. Allora, le micro gioie che ti fanno stare meglio, danno anche dei suggerimenti. Per esempio, cosa si potrebbe fare? Si potrebbe mantenere un diario della gratitudine su cui annotare i momenti belli della giornata, i successi, capito? Disconnetterti dai social per almeno 15 minuti al giorno. Tutte queste robe qui potrebbero aiutarvi a stare meglio, oppure chiedere la vostra canzone che fa.
1: Direi di sì.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Katia. Vorrei ascoltare la canzone che fa sempre, sempre, fino a quasi a diventare.

0: più in fretta.
1: Pedale, batteria, Frankie Energy MC con Jovanotti. Allora, tra poco torniamo, giocheremo con il gioco prefe della signora Elisa, il vero o falso. Prima però salutiamo Elena.
2: Sì, le mie piccole gioie, ascoltare la musica, ascoltare voi che alleggeriscono tutto, la routine, i pensieri negativi, magari in compagnia di un caffè, i momenti per sé fanno sempre bene.
1: Vedi, tutti insieme quelli che abbiamo detto prima, sì. Brava, tombola.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee-Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortexe.com.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni a cura del nostro Matteo Monti, che è andato a ripescare per noi.
2: Emma con Io sono bella, Shade con Amore a prima insta e Max Pezzali con La lunga estate caldissima,
1: che adesso è un po' piovosetta anche così.
0: Bella e Monella.
1: Vai, primavera questa. Allora, giochiamo con il vero o falso. Siamo pronti anche oggi a darvi tre affermazioni che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false. Dovete stare attenti, ascoltare bene quello che vi racconteremo e poi dirci alla fine, mandarci il vostro messaggio con la sequenza giusta dei veri o falsi. Potrebbe essere anche una falsa, due vere, una vera, due false, eccetera. Sei pronta, Eli?
2: Prontissima.
1: Vado. Se questa, Enzo Miccio pare che abbia una fobia specifica che rende il suo lavoro da organizzatore di eventi una sfida costante. Pare che sia terrorizzato dai piccioni.
2: Sarà vero o sarà falso?
1: Notizia numero 2. Adele ha iniziato la sua carriera come corista di Amy Winehouse, sostituendola all'ultimo momento in un concerto a Camden Town quando Amy non riuscì a presentarsi.
2: Che dite, sarà vero o sarà falso?
1: Carlos Alcaraz, da bambino, è stato scartato dalla cantera di calcio del Real Madrid perché è considerato fisicamente troppo gracile per fare il portiere.
2: Allora, queste sono le tre notizie, possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false, diteci voi.
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: L'avranno indovinato?
1: Buongiorno, bella moneta, tutta Santa Maria è sana. Vero, vero e falso. Ciao, buona giornata.
2: Non è vero, vero, falso.
0: Non è questa la sequenza corretta, sentiamo la prossima.
3: Ciao, belle monella, secondo me vero, vero, vero. Baci da Flavia, ciao.
2: No, neanche vero, vero, vero, è sbagliato, sentiamo due.
4: Ciao, sono Fabio da Spinea. Le notizie sono falso, vero, vero. Ciao.
0: Ciao, no, andiamo a vedere qual è la corretta, vai.
2: Vero, falso, falso. Quindi è vero che Enzo Micio ha paura dei piccioni, e
0: sì,
2: si sa che possono essere un incubo. È falso che Adele abbia iniziato la carriera come carista di Amy Winehouse, sostituendola poi nell'ultimo concerto. E su Carlos Alcaraz invece è falsa anche questa, perché lui è sempre stato focalizzato sul tennis fin da piccolissimo e quindi non sul calcio.
0: Bravissima Katia, che vince, ci sta mandando i suoi dati e lei che si porta a casa la maglietta di oggi.

0: è una star, anche oggi vero o falso, bello difficile. Tra l'altro auguri a tutti questi personaggi che oggi festeggiano il loro compleanno. Sono nati il 5 di maggio Enzo Miccio nel 71, Adele nell'88 e Carlos Alcaraz, il più giovane, nel 2003.
1: Fate i conti di quanti anni hanno.
0: Sì, non lo volevamo dire,
1: no, per rispetto.
0: Capito? Sì. Fa gli anni anche Olly, oggi ne fa 25 per essere precisi, anche lui è nato il 5 di maggio, quindi auguri anche a lui. Vuoi fare gli auguri a qualcuno?
1: No, auguri a tutti coloro quanti che compiono gli anni.
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Radio Bella e Molesta.

0: 13 Pietro con l'uomo che cade in chiusura di questa oretta insieme. Grazie Eli per essere stata con noi.
1: E grazie, ti abbandono questa volta.
0: Vabbè, dai, ti lascio andare domani mattina, stessa ora, stesso posto.
1: Sì, come sempre. Bye. Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Indovinella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 11:01.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno dalla redazione. Migliaia di persone a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, un vero campione che ha dato forza a tantissimi ragazzi per superare gli ostacoli. Faceva tutto sempre con gioia. Sono le parole dell'assessore allo sport Diego Bonavina.
4: Credo che questo sia il più grande insegnamento. Io personalmente, che ho avuto la fortuna di conoscerlo, me li tengo ben strette queste cose.
5: Si è tenuto a Viñas del Nantifal a Trevelin, nel cuore della Patagonia, in Argentina, il workshop sul tema viticoltura resiliente dall'Italia alla Patagonia, organizzato dall'Università di Padova. È stato un ponte tra Italia ed Argentina per raccontare come la ricerca italiana possa contribuire concretamente alla costruzione di una viticoltura più resiliente, sostenibile ed innovativa.
3: L'assessore del Veneto Dario Bonda ha convocato il tavolo interistituzionale anche con Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia sulla situazione senza precedenti della pesca. Servono, dice Bonda, risposte straordinarie ma soprattutto concretezza.
6: Dobbiamo unire le forze in un momento molto particolare e anche delicato della pesca e del distretto dell'Alto Adriatico. I miei colleghi assessori regionali del Friuli dell'Emilia Romagna hanno delineato assieme a me anche un'operatività. L'obiettivo è quello di individuare con le categorie i singoli problemi che in parte li conosciamo, in parte non li conosciamo, le singole opportunità che in parte sappiamo, in parte non le sappiamo, e formalizzarle e poi renderle partecipi in termini di collaborazione a tutti i soggetti che hanno un potere decisionale.
5: A risentirci tra un'ora.

0: italiane da cantare.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Bella e Monella, tutta da

0: martedì 5 di maggio, 11 e 7 minuti, Monica Morgan con voi, la signora Paola non c'è, quindi oggi sorelle temporaneamente sospeso, come giusto che sia, ma parleremo un po' di gossip e di cose che sono successe nelle ultime ore nel mondo. Prima però vi invito a mandarmi il vostro audio per la canzone che fa, mandate un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram al nostro numero che è sempre lo stesso, 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare oggi e noi ve la facciamo sentire. Nella seconda parte giocheremo anche insieme, quindi attenzione.
1: Salvati questo numero, 393

0: L'appuntamento con noi di Belle Monella tutti i giorni per cantare insieme tutte quante le canzoni che vi facciamo sentire. Questa è la regola, ma diamo anche un'occhiata a quello che succede in giro per il mondo. Ieri sera è andato in scena il Met Gala, stanotte in Italia a mezzanotte italiana è partita questa grande manifestazione con 450 ospiti. Sapete che ogni anno fanno un tema, quest'anno era Fashion is Art, e tu devi andare con l'abito a tema, di solito fatto apposta dal couturier, fatto su misura, unico per te, eccetera eccetera, no? Fanno anche dei momenti di spettacolo in cui arrivano, tolgono, scoprono il vestito, trasformano il vestito. Ci sono le più grandi star del mondo, adesso Zendaya e il marito Tom Holland, due attori conosciuti in tutto il pianeta, Bella Hadid, Meryl Streep, che sappiamo essere al cinema con Il Diavolo Veste Prada 2, e poi insomma tanti altri personaggi, Rihanna, eccetera eccetera. Grandi polemiche, perché quest'anno hanno invitato due che in realtà nessuno voleva, ma cosa vuoi farci, hanno fatto da sponsor. Tra poco vi raccontiamo chi sono.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Met Gala c'è stata grande polemica, hanno invitato tutte le star, di solito vengono invitate star, celebrities, da chi? Da Vogue, che è il giornale che è dietro l'organizzazione di questo grande evento, quindi quella figura mitica di Anna Wintour, che quest'anno già si era vista, fotografata un paio di volte con la grande criticata tra gli invitati, cioè la nuova insomma ormai da un anno moglie di Jeff Bezos, che ha fatto la sua partecipazione, Lauren Sanchez, per la prima volta al Met Gala, perché a quanto pare avrebbero finanziato questo evento lei e il marito mettendoci 10 milioni di dollari pur di presiedere la serata insieme alla gota di Condé Nast e Vogue, Anna Wintour. Quindi insomma hanno presentato la cosa insieme, c'era Anna Wintour, c'era di fianco a lei Lauren Sanchez e fuori c'erano grandi polemiche che dicevano: ma allora se te lo puoi comprare non è più esclusivo, eccetera eccetera, addirittura poster attaccati per tutta New York per esprimere l'opinione contro la presenza di questa donna al fianco di Anna Wintour in questa manifestazione. Dopo parleremo anche di chi ha lasciato tutti quanti con la bocca aperta tra gli arrivi di ieri sera. Prima però la canzone che fa
1: su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa.

0: indossata di abiti incredibili al Met Gala, il più fotografato e quello che ha fatto il giro del mondo su tutti i giornali questa notte, è stato il rapper portoricano Bad Bunny, che si è presentato alla festa in una versione artificialmente invecchiata di se stesso, cioè è lui truccato col trucco cinematografico e mascherato da lui in versione insomma anziana, molto anziana, è chiarissimamente anziana. Lui è quello che è stato più fotografato e che ha fatto il giro del mondo nelle sue immagini dell'arrivo, dopodiché c'erano Beyoncé tutta ricoperta di cristalli, insomma tante altre star con dei look pazzeschi, ma lui è quello che più è stato fotografato da tutti. Piccola pausa, tra poco torniamo, c'è la nostra pillola degli anni, dopodiché andiamo dritti a giocare insieme a voi con dei biglietti per un bellissimo spettacolo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Solo nei nostri store proseguono gli sconti fino al 50% su tutta la collezione. Shadowdax, design ed eleganza dal 1948. Gli store diretti aziendali Shadowdax li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: nostro Antonello Cerri, superstar con la pillola di Italiamo, ha scelto per noi Rino Gaetano con Ai Maria, Ava, Pituri Mandy e Villa Banks con te, The Club Dogo con Giuliano Palma e PES, tutti quanti da cantare. Tra poco, a proposito di cantare, giochiamo insieme per un bellissimo spettacolo, tenete i vostri telefoni a portata di mano per giocare con noi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Giochiamo con un bellissimo concerto che sarà questa domenica 10 maggio tra le 18 e le 19:30 al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari in provincia di Padova, organizzato dagli amici delle Lupe Basket che salutiamo. Per l'occasione gli ospiti saranno l'orchestra regionale della Filarmonia Veneta con il direttore Walter Bertolo e la voce di Giulio Casale, che canterà un omaggio a Franco Battiato. Quindi appuntamento alle ore 18 di domenica al Palazzetto dello Sport a San Martino di Lupari per sentire questo concerto incredibile che vuole rendere omaggio alla musica senza tempo di Franco Battiato. Sono pronta a regalarvi due biglietti per andare ad assistere a Giulio Casale canta le più belle canzoni di Franco. 18 di domenica al Palazzetto dello Sport a San Martino di Lupari per sentire questo concerto incredibile che vuole rendere omaggio alla musica senza tempo di Franco Battiato. Sono pronta a regalarvi due biglietti per andare ad assistere a Giulio Casale canta le più belle canzoni di Franco Battiato. Al primo, alla prima di voi che ci manda un messaggio

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Abbiamo anche consegnato i premi, stiamo ancora aspettando risposte veloci.
1: È vero,
0: veloci.
1: State veloci, però Manuela, che ha sbagliato, ha detto però l'unica che non ha indovinato deve vincere qualcosa. Cosa le facciamo vincere?
0: Effettivamente, facciamo come Paolo Zippo ed Elisa, gli diamo la gloria eterna per una giornata.
1: Allora, noi la gloria eterna non gliela possiamo dare, però ti possiamo mandare uno sticker.
0: Lo sticker.
1: Una foto
0: mandiamo.
1: Mia e tua, che li diciamo con il pollicione.
0: Che fortunata! Radio Bella e Monella.

0: mangiato e giocato.
1: Vorrei ricordarvi anche che se non prende in macchina per motivi X, avete la possibilità di ascoltare Radio Bella e Monella tutta da cantare sia sul sito, quindi radiobellamonella.it in streaming, oppure scaricate l'app sul vostro smartphone e ci portate ovunque.
0: Sempre e comunque. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa, tra poco si ritorna in diretta su Radio Bella e Monella.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, migliaia di persone questa mattina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 aveva 59 anni e è diventato atleta simbolo del paralimpismo. C'erano ministri, campioni dello sport. Alberto Tomba ha detto grandiosa forza e volontà.
4: Oltre 3 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi e 290 volontari coinvolti in 2 giorni è il bilancio del weekend del mare 2026, iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, che lo scorso fine settimana ha interessato l'intero litorale veneto con 9 interventi di pulizia ambientale, particolarmente partecipati gli appuntamenti di Chioggia e Venezia, che hanno coinvolto entrambi oltre 50 volontari.
3: Connessioni positive, la creatività che combatte l'odio è il progetto dell'associazione culturale White Box, che ha visto protagonisti gli studenti di tutto il Veneto impegnati in un percorso di sensibilizzazione sui temi del bullismo, del hate speech e del cyberbullismo. Margherita Acera, assessore del comune di Padova.
5: La tecnologia, la connessione, il web apre in qualche modo a tanti mondi, anche lontani, e quindi sicuramente è uno strumento di grande vantaggio per i nostri ragazzi e per le nuove generazioni, ma occorre assolutamente un'educazione all'uso consapevole di questi strumenti. Sempre di più vediamo fenomeni appunto di cyberbullismo, ma anche di dipendenze da social network, casi di ludopatie da in qualche modo rete. Quindi iniziative come quella di oggi sulle connessioni positive sono assolutamente fondamentali per sensibilizzare verso questo tema.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
11: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
16: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Quarterback, è la voce di J-Ax, apre la nostra seconda ora insieme, 6 minuti dopo le 13. Oggi volevamo parlare un po' di una situazione che si è fatta sentire sui social riguardante Elena Santarelli.
1: Infatti, perché lei si è arrabbiata molto, è diventata furiosa con alcune mamme alla gara di danza della figlia.
0: Cosa è successo? Praticamente c'era questa gara dove erano insomma tutti invitati, ovviamente genitori, parenti, e fatto sta che la signorina Elena era in una delle prime file.
1: Vabbè, ci sta.
0: Cosa c'è di male? Niente. Pare che alcune mamme hanno iniziato, fatalità, perché lei la metto in prima fila, così colà. E in realtà cosa c'era dietro questa storia? Oltretutto era in prima fila perché una signora, una vecchietta in realtà, le aveva gentilmente ceduto il posto e quindi non c'era nessun sotterfugio dietro. Però subito le persone pronte a puntare il dito.
1: E questo è anche un po' la domanda che facciamo oggi. Cosa porta sempre le persone a criticare il prossimo?
0: Cioè, tipo in questo caso lei è famosa e quindi la gente dice: ah, fatalità perché è famosa, le danno il primo posto. In realtà non era così.
1: Certo, però la Santarelli ha dimostrato negli anni di essere veramente una persona corretta, anche con il passato di quello che ha sofferto, insomma, suo figlio.
0: Cioè, ci sono, anzi, loro in Negramaro con Via le mani dagli occhi.

0: Al 393-7366-170 c'è chi dice: a proposito, ma quanto è bella Elena Santarelli?
1: Molto.
0: Tanto.
1: Molto bella. Beh, veramente lei, una bella signora.
0: Lei e la Satta erano stupende. Hanno lavorato insieme, hanno fatto le veline insieme o no?
1: Oddio.
0: Forse un poco.
1: Non mi ricordo
0: forse
1: più.
0: La Melissa Satta era con Costanza Caracciolo. Però forse ha fatto qualcosa anche con la Santarelli, non ricordo.
1: Ma la Costanza era con Giorgia Palmas.
0: Dici?
1: Sicurissima di questo.
0: 100%. 100%. Andiamo a googolare.
1: Sì, sì.
0: Dopo andiamo a googolare, vediamo chi ha ragione. Va bene, comunque, si parla di Elena Santarelli perché sui social ha raccontato questo episodio dove è stata un po', insomma, sparlata, etichettata male dalle altre mamme al saggio di danza della figlia.
1: Perché appunto era in prima fila e pensavano fosse stata raccomandata. Ma noi vi stiamo chiedendo anche un po' che cosa porta le persone ad essere così cattive. C'è chi dice: la verità è che certa gente è solo invidiosa, potevano arrivare prima e sedersi in prima fila.
0: Anche
1: palese.
0: Questo è vero, chi arriva prima, prima si siede o comunque prende i posti migliori. C'è chi dice: ma davvero nel 2026 stiamo ancora a giudicare le mamme agli spettacoli dei figli? Cioè, ognuno vive la genitorialità come può, un po' di rispetto in più non guasterebbe.
1: Voi che ne pensate? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Frankie High Energy, MC con Jovanotti, pedale batteria. Si parla di questa storiella successa a Elena Santarelli. Messaggio che dice: il problema delle donne è che, o perlomeno la maggioranza, è che sono sempre in competizione, dice lei. Trovano sempre qualcosa da ridire.
1: Onesta. Onesta, è vero, ed è un pensiero collettivo, quindi non solo delle donne. Siamo sempre al centro del commento e dell'attenzione, quindi tante si fanno un po' influenzare.
0: Arrivano a Sick Look, Mara Sattei, c'è anche Bresh. La canzone si intitola Vuoto Dentro.

0: fregano sole.
1: Elena Santarelli, madre, è stata criticata dalle altre madri per essere in prima fila. Allora ci sono stati commentini: ma guardala, solo perché è bella, solo perché è famosa, solo perché è la moglie di, e per quella in prima fila. Insomma, ovviamente lei ha risposto a tono e motivando anche il motivo per il quale si trovasse in prima fila.
2: Giustamente. Allora, c'è lei che dice: secondo me è un riflesso di insicurezza. Quando una persona parla male degli altri, spesso sta raccontando qualcosa di sé.
1: Questo l'ho già sentita,
2: La verità. Allora, ci stanno gli sfoghi, ed è capitato a chiunque di parlare male di qualcuno, per forza.
1: Tante
2: ci sarà
1: volte
2: un po' di rancore.
1: Può essere anche magari una battutina, sempre che vuoi fare il simpatico, magari davanti ad altra gente, magari ti viene la battutina da fenomeno, no? Può essere anche quello.
2: Sì, può essere
1: anche
2: quello.
1: Anche se le signorine di solito sono cattive e precisetti, non è che fanno tanto le battutine,
2: Va bene, va bene. Andiamo in pubblicità, tra poco.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
8: Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
16: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
15: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
16: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
15: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
17: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
18: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Mm.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un po' così zucchero la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola di Italiamo, una canzone più bella dell'altra. Abbiamo ascoltato Blanco, Piangera 90, i The Colors con Pronto, come va? E all'inizio Gali con Chill. In questi giorni bisogna stare chill,
1: Sempre chill.
0: Molto, molto chill.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta da ballare, tutta da cantare. Al 393-736-6170 state un po' scrivendo la vostra. Si parla di questa cosa successa ad Elena Santarelli, quindi personaggio dello spettacolo, che è stata un po' criticata dalle altre mamme presenti a questo saggio di danza della figlia, che le hanno dato della raccomandata.
0: Esatto, c'è chi dice può succedere ovunque in realtà, nel mondo della scuola, sport, danza, gruppi di genitori diventano facilmente delle tribù. Bisognerebbe fermarsi un attimo prima di giudicare.
1: Beh, è un po' come quando succede negli sport, no? Magari quando vanno a vedere le partite di pallone dei figli, i genitori tutti diventano allenatori, tutti sanno dare indicazioni, tutti sanno dove deve giocare il proprio figlio.
0: Io non capisco perché non fanno un passo indietro. Non me lo sono sempre chiesta. Noi invece facciamo un passo avanti perché c'è la nuova di Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira.
2: Radio Bella e Monella.

0: chiudere, si potrebbe dire questo: non giudicate, cercate sempre di parlare magari in faccia, non alle spalle, perché poi si creano casini un po' per niente.
1: Esatto, delle dinamiche che poi vanno a rovinare i rapporti per anche cose non dette o dette male, dette a un'altra persona.
0: Anche perché metti che fai un litigio importante tra genitori, magari poi vai a rovinare la bellissima amicizia che c'è magari tra i figli, no?
1: Sì, esatto, facciamo un passo indietro, lasciamo a volte anche che i bambini si sistemino le loro rognitte da soli. C'è Gazelle, noi no.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Raff, in tutti i miei giorni, l'anno era il 2004, adesso noi vi ricordiamo una cosa importante, anche se magari avete un sogno nel cassetto, e il sogno nel cassetto deve essere, in questo caso, quello di fare lo speaker.
1: Perché ci sono gli ultimi posti per i corsi in partenza questo sabato 9 maggio del corso appunto speaker edizione dalle 14 alle 18, 16 ore su linguaggio radiofonico, uso della voce, dizione, esercitazioni pratiche per iniziare a condurre il tuo programma.
0: Quindi se avete esperienza o partite da zero è indifferente, info iscrizioni peterpan.it sezione academy, se no al centralino nel radio ufficio allo 0423 7367.
2: Radio Bella e Monella.

0: voce di Coez con Mr. Nobody chiude la nostra seconda ora insieme qui su Radio Belle Monella.
1: Tra poco andremo a parlare di due turiste statunitensi che hanno fatto una cosa che non si poteva fare.
0: Che hanno fatto?
1: Hanno preso delle astici, due astici.
0: Dove le hanno prese?
1: Da un ristorante.
0: Ah, quelle le hanno comprate?
1: Sì.
0: Ok.
1: E le hanno buttate in mare.
0: Ma non si fa, rovinano l'ecosistema.
1: Io non mi esprimo, anzi ci esprimiamo solamente tra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
2: Radio Bella e Monella.
7: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
2: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Pochi secondi alle 14.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: A Ferrara, sabato 16 maggio, la quinta edizione della Carica delle Grazielle. Protagoniste l'iconica bici e le sue simili. Marina Zanardi, ex atleta azzurra di ultramaratona e duathlon, è coorganizzatrice dell'evento insieme a Silvia Zannini.
12: È un evento che nasce da un'idea semplice, è quella di far rivivere a chiunque le emozioni di una gara sportiva, senza però richiedere preparazione atletica o spirito competitivo. Il nostro obiettivo è quello di ricreare l'atmosfera tipica delle grandi competizioni come una maratona o una gara ciclistica, rendendola però accessibile a tutti. Ci teniamo a ricalcare tutto quello che può essere una gara d'élite. La partenza intanto si parte da Ferrara, dal centro storico di Ferrara, si annoderà per 38-40 chilometri circa lungo il percorso della campagna ferrarese, si farà un tratto del Destra Po per rientrare poi a Ferrara lungo le mura estensi e arrivando alla Darsena, dove ci sarà il party finale. L'ora di partenza sarà alle 15, ci saranno 3 soste ristoro.
11: Grazie a Marina Zanardi che ci ha presentato la quinta edizione della Carica delle Grazielle di Ferrara.
12: Grazie, vi aspettiamo numerosi. A presto.

0: italiane da cantare.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un po' preannunciato questo gesto di queste due turiste statunitensi in vacanza a Pompei, che hanno comprato praticamente degli astici che erano esposti nell'acquario di un noto ristorante campano.
1: Esatto, e cosa hanno pensato bene di fare? Di liberare gli animali nel mare, quindi questi crostacei li hanno buttati in mare.
0: Però c'è da dire che dai, sotto sotto il gesto loro era in buona fede, cioè non hanno pensato e dall'altra parte a cosa stavano combinando, però il gesto era in buona fede.
1: Ma
0: secondo
1: perché?
0: Me. Perché voleva fare un gesto carino verso l'animale.
1: Ma fatti gli affari tuoi.
0: Lo so.
1: Cioè, informati prima di fare le cose, no? Dico io, poi va bene, parliamo insieme. Andiamo a fare un giro nel 2018 a Cantaride. Giornalisti, questa è New York.

0: L'ecosistema, scrivono ovviamente anche i giornali, siamo a Castellammare di Stabia comunque.
1: Esattamente, questa mamma e questa figlia hanno lanciato questi astici in mare ed è successo al ristorante Mercato Pompeiano, dove i titolari avrebbero anche accettato la proposta, quindi...
0: Vabbè, scusa, se loro gli pagano cosa devono fare? Cioè,
1: sì, ma...
0: Le hanno vendute...
1: Non riesco a capire. Quindi, terminata questa missione, le due texane hanno inviato un messaggio in inglese al proprietario del ristorante e hanno detto grazie per avercelo permesso, se anche vivranno qualche giorno in più ne valsa la pena. Quindi magari gli astici vivono qualche giorno in più, ma è quasi impossibile, però roviniamo tutto l'ecosistema, mandiamo tutto a quel paese, che tanto chi se ne frega, no?
0: Vabbè, non ci hanno pensato, dai.
1: Appunto, io mi chiedo perché fai le cose senza pensare.
0: Perché a quest'ora ti dico io com'è andata. Hanno mangiato un bacio Perugina, hanno aperto e c'era fai qualcosa di positivo e allora hanno comprato gli astici.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: e Noemi, farfalle nello stomaco. Ah, che bella sensazione, tu te la ricordi?
1: È un po' che non la sento, però insomma, belle cose. Adesso è arrivato il momento di andare a scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Lorenzo e vorrei ascoltare la canzone che fa. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Ale!

0: Una donna non può, non so se hai visto sui social, è uscito il PT Chu di Federica Abate, di canzoni che ho scritto ma che...
1: Ah sì sì, l'ho visto, la parte 2.
0: Esatto, e sta tirando fuori, vuole far sapere, insomma, una cosa carina anche, no? Dopo
1: fa,
0: che hai scritto
1: fa bene, visto che gli autori passano sempre in secondo piano.
0: Certo, certo.
1: Noi però parliamo di questa notizia in primo piano di queste turiste texane che hanno lanciato gli astici in mare. Allora, abbiamo capito che è stato un grave errore, perché è bene ricordare che gli astici che troviamo nei ristoranti sono di allevamento e sono certo. specie completamente aliene per il nostro mare, per il Mediterraneo, e quindi possono veramente distruggere l'ecosistema locale. Ma la cosa interessante, Dami, è che questo atto è che vai a, proprio a creare un problema con la biodiversità, è punito dalla legge.
0: E quindi devono stare molto attenti, anche perché poi loro l'hanno spaparazzato sui social. Infatti, quindi hanno detto siamo state noi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta! Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
6: Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monet. Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Pillolina, pilloletta, anche in questo caso tre canzoni, grazie a Matteo Monti.
2: Abbiamo ascoltato Emma con Arriverà l'amore, Achille Lauro e Rose Villain con Fragole e all'inizio Vasco Rossi, Una canzone per te.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.35 a chiudere un po' il discorso di quelle due turiste texane che hanno preso le astici e le hanno...
2: Gli astici. Abbiamo imparato una cosa nuova, è maschile.
1: È vero, abbiamo guardato su internet.
2: Sì.
1: E praticamente le hanno gettate in mare.
2: Le hanno gettate in mare. Hanno palesemente rovinato l'ecosistema, quindi probabilmente andranno a processo.
1: E si sono palesemente anche incolpate con i video sui social, insomma, hanno mostrato il grande errore. Adesso
2: sì,
1: noi speriamo che il tutto non venga preso un po' troppo severamente.
2: Io
1: ecco,
2: sì che lo spero.
1: Ma insomma, non, secondo me non è un gesto fatto con cattiveria. Quindi
2: non lo dovevano fare.
1: Non fatelo nelle prossime volte, o magari cercate su internet, ecco.
2: Meglio, visto che abbiamo a disposizione anche l'intelligenza artificiale. Che
1: ecco,
2: dici?
1: Prossima volta scrivete su chat GPT.
3: Radio Bella e Monella.

0: battaglia navale nella nostra ormai post lunch time di Radio Belle Monella. Siamo tornati indietro di un po' di anni, 8 per l'esattezza. Va bene, visto che al 393-7366-170 c'è qualcuno che voleva dire la propria sul fatto degli astici.
1: Esatto, c'è uno che dice: io capisco il gesto di cuore, però bisognerebbe anche informarsi. Non è che liberare animali a caso sia sempre la scelta giusta.
0: Che è quello che abbiamo detto noi.
1: Esattamente,
0: no?
1: Dai. Abbiamo qualcuno che è dalla nostra parte ogni tanto. C'è Ligabue con i ragazzi, sono in giro.

0: visto che all'andata di Champions League ti abbiamo chiesto un po' di dirci i pronostici, questa sera che c'è il ritorno, c'è la prima.
1: Beh, il pronostico con il Paris Saint Germain l'ho indovinato, l'avevo preso. Bella partita.
0: E questa sera c'è il ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, con l'Arsenal che gioca in casa.
1: Ai ai.
0: Che dici?
1: Sono entrambe molto forti.
0: Entrambe molto forti, sì.
1: L'Arsenal vince l'Arsenal.
0: Vince l'Arsenal. Sì. All'andata non pareggiato, eh?
1: Vince l'Arsenal. Passa l'Arsenal.
0: Sicuro, questo è il consiglio che dai ai nostri ascoltatori?
1: Sì.
0: Va bene, ufficiale. Passa l'Arsenal. Ti ringraziamo.
1: Prego, prego.
0: E domani invece tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain c'è il ritorno.
1: Paris Saint-Germain.
0: Vince di nuovo il Paris.
1: Troppo
0: anche
1: forti.
0: In casa dei tedeschi.
1: Troppo forti.
0: Troppo forti. Radio Bella e Monella.

0: Fabri Fibra, Colapesce, Di Martino, tutti quanti insieme con Propaganda. Finisce quest'oggi la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella.
1: Davvero? Ma già finita? Va bene, dai, noi vi diamo appuntamento a domani, sempre dalle 12 alle 15 con Damiana Menta e la Dallan. Vi lasciamo anche in buone mani con Alvise.
0: Ciao, buon ciao. Martedì.
2: Bella e modella, tutta da cantare.
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Radio Bella e Monella.
13: Sto giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, pochi secondi alle 15.
14: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: È l'agenzia immobiliare a Gorizia, fu fondata nel 1978, oggi ne parliamo con il titolare Alessandro Zanon, parliamo naturalmente di Zanon Immobiliare.
16: Buongiorno, buongiorno a voi.
15: E allora, è una storia sicuramente lunga, una storia che ha visto lo scorrere del tempo, dei decenni. Come eravate allora, come siete oggi e cosa è successo nell'arco di tutto questo tempo?
16: È una lunga storia, come ha detto lei. Siamo partiti dalla professione di agente immobiliare, che non era così congegnata come lo è oggi, quindi l'evoluzione è stata incredibile, perché nel frattempo sono nate nuove leggi a regolamentare la professione e noi siamo stati testimoni e partecipi anche in molte di queste attività, per arrivare ai giorni nostri, dove l'evoluzione mi sembra sia evidente grazie anche ai mezzi di comunicazione che prepotentemente sono giunti in nostro aiuto, se vogliamo, per svolgere ancora meglio la nostra professione. Io posso dire due cose: che quando una persona è per bene, anche un professionista è un professionista per bene, e se lo stesso è anche preparato come lo siamo noi, beh, direi che abbiamo raggiunto il nostro scopo.
15: La sede di Zanon l'immobiliare a Gorizia, in piazza del Municipio 10, potete raccogliere tutte le informazioni anche dal sito zanonimmobiliare.it. Io ringrazio per essere stato con noi il titolare Alessandro Zanon. Buon lavoro.
16: Grazie a voi.
14: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cagare.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Bella e Monella, tutta da

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, o meglio fino alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Dobbiamo riequilibrarci con questo pomeriggio, quindi tutti quanti un bel respiro profondo, visto che anche chi soffre di allergia oggi può farlo perché sta piovendo, quindi preparatevi. Torniamo nel 1998 con Neck. Mamma mia, quanti ricordi.

0: I Bunker 44 con Estate 80 su Radio Bella e Monella. Come da un po' di tempo a questa parte, ci piace andare a vedere quali erano le canzoni prime in classifica, ovviamente stiamo parlando di canzoni italiane, la data in cui stiamo trasmettendo. Quindi in questo caso, quali erano le canzoni italiane prime in classifica il 5 maggio in tre anni diversi. Andiamo nel 1987, dove troviamo un trittico che si è aggiudicato quell'anno il Festival di Sanremo, Tozzi, Morandi, Ruggeri con Si può dare di più. Il 5 maggio invece del 2005, un'altra canzone vincitrice del Festival di Sanremo, troviamo Angelo di Francesco Renga. E in chiusura invece il 5 maggio del 2020 c'era Shiva con Auto Blu, questa rivisitazione di una delle canzoni degli FL65 molto molto presente qui su Bella Monella. Detto questo, largo a voi questa sentenza: quale volete che ci ascoltiamo? Torniamo nel 2020, quindi sei anni fa, con Shiva Auto Blu, un 21 anni fa nel 2005 con Angelo Francesco Renga, oppure 39 anni fa nel 1987 con Tozzi, Morandi, Ruggeri, Si può dare di più?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Summer, Comi, Vacci Piano su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di scegliere voi quale canzone ascoltare tramite questo piccolo gioco che si fa insieme, che poi in realtà è un piccolo momento storico, cioè quali erano le canzoni prime in classifica in 3 anni. Potevamo tornare nel 2020 con Auto Blu di Shiva o nel 2005 con Angelo di Francesco Renga, però c'è stato un plebiscito, signori miei. Torniamo un bel po' di tempo fa, un bel po' si fa per dire, sono solamente 39 anni fa, c'era un trittico che vinceva quell'anno il Festival di Sanremo, Tozzi, Morandi, Ruggeri, l'avete decisa voi, si può dare di più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: LDI H7, poesie clandestine su Belle Monella, vanno a chiudere la nostra prima mezz'oretta insieme. Tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo e poi giochiamo con il Cruciverbami questo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
17: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
16: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
17: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
16: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
19: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pila, ma giù.
21: Antonello Cerri suona in italiano.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Shiva con Non lo sai, Manu Scar con Mabel e Capoplazza con Goyard. Grazie ancora Antonello, dai gomiti meravigliosi, ma secondo me c'è anche delle belle ascelle. Ma adesso si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo in palio. Anche oggi c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io vi darò due definizioni prese direttamente dal nostro cruciverba cartaceo, ok? Che pian pianino stiamo facendo tutti quanti insieme. Voi al 393-7366-170 dovrete rispondere con le risposte corrette il prima possibile. Quali sono le due definizioni di oggi? Sono un po' più difficilotte, secondo me. Attenzione! La prima è dipinse la notte stellata. Ok? La seconda è la capitale dell'Australia. Quindi, la prima dipinse la notte stellata e la seconda è la capitale dell'Australia. Quali sono le due parole che stiamo cercando?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Prima donna su Radio Bella e Monella, abbiamo giocato insieme a voi al Cruciverbami questo. Queste due erano le definizioni di oggi di Pinks, la notte stellata e la capitale dell'Australia. Allora, tutti quelli che non hanno indovinato al 100% hanno sbagliato la capitale dell'Australia scrivendo Sydney. Non è Sydney la parola che stavamo cercando. Perché? Allora, bravi tutti quanti, perché bene o male avete indovinato Vincent van Gogh. In questo caso, visto il cruciverba, bastava solo Van Gogh, quindi bravi tutti quelli che hanno messo anche Vincent, ma la risposta corretta era Van Gogh. Per quanto riguarda la capitale dell'Australia, stavamo cercando Canberra, ok? E quindi brava la nostra Antonella da Vicenza, che è stata la più veloce di tutti scrivendo Van Gogh e Canberra, e quindi si è aggiudicata la maglietta di Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Bella Monella. Chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tempo poco e torniamo in due fino alle 18. Eh sì, arriva anche Andrea Ferrara, tra poco.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Bentrovati. Situazione meteo complicata. Vento forte tra il bivio diramazione Roma Sud A1, Milano-Napoli e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. È tutto.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Bella e Monella, tutto.

0: Samurai J con Ossessione su Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise fino alle ore 18.
1: E non possiamo non mandarla in questo momento anche
0: la
1: di martedì.
0: Mandiamo!
1: No, non in quel senso, no, no, non in quel senso, anche di martedì. Partiamo così, veloce!

0: Sei Andrea, due ore insieme dalle 16 fino alle 18, un mare di cose da fare, signori, bentornati, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, insomma, quello che volete.
1: No!
0: Non puoi andare avanti con queste canzoni.
1: Non si può.
0: Ah, che bella emozione. È martedì, ormai non siamo ancora arrivati al giro di boa, però.
1: Ti sei un po' impaurito, eh?
0: Io, la tua voce.
1: No, è l'odore che. Per il benvenuti.
0: No, assolutamente, cantato. Assolutamente no. Abbiamo un mare di cose da fare, fra pochissimo cominceremo con le belle notizie.
1: Esattamente, quindi 4B davanti perché sennò non valgono. Attenzione.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Nuovo singolo di Dolce Nera, My Love, su Bella e Monella arrivano le belle notizie.
1: Che belle le belle notizie.
0: E se non metti questa sigla, perdonami, niente è bello.
1: Beautiful. Signori, belle notizie, ossia le notizie quelle che ci fanno un po' sorridere, nonostante intorno abbiamo notiziari drammatici, succede, è normale.
0: Ma noi siamo qui proprio perché le brutte notizie non ve le vogliamo dare.
1: Non ci piacciono, noi ci concentriamo sulle cose belle, belle, belle.
0: Ma attenzione, tenetevi forte perché stanno per tornare in Italia dagli USA,
1: cosa?
0: Ok? 337 opere.
1: Davvero? Okay.
0: Sì. C'è anche una bella testa di marmo.
1: Ok. Ho avuto un attimo di paura.
0: Marmo bianco.
1: Marmo bianco.
0: Ok, attenzione, che rappresenta Alessandro Magno.
1: Bello.
0: Che fu rubata ai fori imperiali di Roma. Ok? E non durante una partita di tennis.
1: Non mi pare, no?
0: No, un po' di anni fa.
1: Un po' di anni prima.
0: Arrivò qualcuno che la rubò.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: Non si sa.
1: Perdonami,
0: bene.
1: Noi cosa gli diamo in cambio?
0: Noi penso che gli diamo in cambio non lo so,
1: un po' di pomodori maturi, un paio di pizze e via.
0: Non,
1: così
0: non,
1: dai.
0: Credo che gli abbiamo spacciato i veri peperoni per i loro peperoni. quindi
1: pizza peperoni, 832.000 pizze e peperoni.
0: No, 337 loro ci danno,
1: così.
0: 337 opere e noi gli ridiamo 337 pizze.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
1: Lo scavventure sentimentale, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: facile, facile.
1: Cesare Cremonini con Ragazze Facili, continuiamo con le belle notizie.
2: Sì, ve lo ripetiamo, sì. Sono notizie quelle divertenti, tranquille, leggiadre, belle, nel vero senso della parola. Andiamo con la seconda notizia bella.
1: E andiamo ad Alghero. In compagnia di una straniera, però, oh, in questo caso, perché è stata fermata una turista ungherese.
2: Ok.
1: Quindi, brave le forze dell'ordine che hanno fermato questa turista ungherese.
2: Ma perché?
1: Adesso pian pianino arrivo con le parole. Facciamola degustare per bene questa bella notizia.
2: Ma sembra che siano stati bravi perché hanno fermato questa turista ungherese. Cioè,
1: ma certo,
2: motivo,
1: perché
2: no?
1: All'interno della sua valigia sono stati trovati 6 kg di sabbia e conchiglie.
2: Ma insomma, adesso.
1: Ma cosa te ne fai in Ungheria di 6 kg di sabbia e conchiglie di Alghero?
2: Ma se la portava via. È comunque illegale portare via della sabbia dalla Sardegna. Spieghiamola questa cosa. Non è un eufemismo per dirvi che aveva 6 kg di cocaina. No, assolutamente no.
1: No. Era proprio sabbia e conchiglie. Comunque sarebbe stata fermata anche con della cocaina, è giusto dirlo. No.
2: Vero.
1: Non alzare le mani.
2: Strano però partire dalla Sardegna con questa chilatura. Cioè, non ha senso. Che una cosa, al massimo arriverà la nostra.
1: Della sabbia,
2: amica.
1: Intendi?
2: No, la sabbia in Sardegna c'è.
1: Del talco dell'Apollon, intendi?
2: C'è tanto.
1: Quindi, insomma, brave le forze dell'ordine.
2: Bravi.
1: A parte che nel momento in cui lei l'ha caricata nel nastro, ok?
2: Sì.
1: A quello che stava guardando è apparso il set di SpongeBob, ha detto c'è qualcosa che non va, qui
2: c'è
1: in Sardegna
2: problema.
1: Non abbiamo bikini bottom quindi avrà detto può aprire un attimo la sua valigia, lei ha aperto, è venuta fuori tutta quanta la sabbia, quindi
2: ha dovuto lasciarla quella valigia però l'altra con tutte le armi è passata
1: non credo che sia ancora rientrata in Ungheria. Pian pianino si capirà, ecco.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rocco 126, Giorgio Poi, Nottetempo, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, a chiudere anche le nostre belle notizie.
1: Esattamente, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo insieme e si chiacchiera potente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Angelina Mango con La Noia, San Giovanni con Farfalle, e a concludere Paolo Turci con Fammi battere il cuore.
2: E facci battere il cuore e anche le belle mani, Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Giustamente, perdonami. Amici, 16:38 minuti, siete su Bella e Monella. Noi siamo Andrea e Alvise fino.
3: Yuppie,
2: sto grandissimo.
1: No.
2: Fino alle ore 18.
1: Giusto.
2: Ok? Allora, ieri abbiamo parlato di hobby trasformati in lavoro. Oggi vorremmo mantenere questo discorso. Ovvero lavorativo, tuttavia vogliamo aprire un giochino insieme a voi al 393-7366-170.
1: Eliminiamo gli hobby, parliamo solo del lavoro in
2: esatto.
1: realtà. Ok, voi dovete pensare al lavoro che fate. Siete qui? Ci siete? Ve lo ricordate?
2: Ce l'avete il nome del vostro
1: sì,
2: lavoro?
1: È uno di quei lavori in cui il nome è in inglese o in qualche altra lingua e non si sa bene cosa facciate? Non importa, dovete descrivercelo, perché dovete dirci che lavoro fate, ma farlo sembrare illegale.
2: Esatto, quindi il vostro lavoro con come se fosse un sotterfugio, un qualcosa di così, un po' losco, mettiamolo in questa maniera. Il tutto al 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dal 2006 Neff al mondo nuovo su Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di dirci che lavoro fate, ma di farlo sembrare illegale. Sentiamo Lorena, vai.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, io
0: che fai?
1: Entro nel bagno degli uomini.
0: È illegale?
1: Sono l'unica che può entrare.
0: Aia.
1: Ciao ciao.
0: Ecco, cosa farà lei secondo te? Cioè, ci sono tante opzioni, potrebbe essere, che ne so, l'architetto che ha costruito quel bagno.
2: Però perdonami, uno entra prima che ci siano gli uomini sulla Vespasiana che fanno.
0: Non ha detto entro in bagno con gli uomini.
2: No, ovvio, assolutamente.
0: E quindi, oppure magari potrebbe essere, o l'ha detta alle pulizie anche, oppure anche l'ingegnere che ha costruito tutto. Quindi
2: chi lo sa? Tu
0: secondo punti. Sull'idraulico.
2: Okay.
0: Sì, voglio essere controtendenza. Lei fa l'idraulico.
2: Ok,
0: assolutamente. Okay. Poi attenzione, c'è anche lei che ci scrive. Ciao ragazzi, il mio lavoro attuale è quello di riportare l'ordine e la disciplina in un ambiente familiare, ma dove possono nascondersi intrighi e confusione.
2: Sei Xena.
0: Non è Xena. Tra una pentola da lavare e un indumento da stirare, il tempo scorre e lentamente si avvicina all'ora X, quella in cui devo andare a recuperare dei piccoli esseri viventi. E il mio lavoro è H24, 7 giorni su 7, mai pause, non esistono feste, non si abbassa mai la guardia, ma si deve sempre stare sul pezzo, sempre pronta a scortare i pezzi grossi alle feste, sempre pronta a consolare un pianto notturno di esseri più piccoli, per non parlare della massima efficienza che devo mostrare al grande capo, sempre pronta al suo arrivo e alla sua partenza, rifocillando la dispensa del suo autotreno. Niente panico, mai mollare.
2: Allora, questo intanto è un messaggio illegale.
0: Sì.
2: Secondo me lei è un'allevatrice di pigmei.
0: È vero, è possibile, è tra le mie scelte più probabili.
2: Capito. Quindi amici, 393-7366-170, diteci che lavoro fate, ma fatelo sembrare illegale.
3: Radio Bella e Monella.

0: Cocco su Radio Bella e Monella 393-7366-170. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Quindi, insomma, così un po' furfantello devi essere.
1: Un po' furfantello, sì. Qualcuno sta arrivando, lei ci è andata giù pesante. Senti qua come descrive il suo lavoro. Vai.
0: Dica.
2: Ciao Radio Bella e Monella.
0: Ciao.
2: Io imbroglio le persone.
0: Bene.
2: Le accolgo in un ambiente bello, accogliente, okay, pulito.
1: E fin qui mi sembra.
2: E poi le torturo.
1: No, come?
2: E più soffrono e più aumenta il grado di tortura.
1: È tipo Dexter,
2: e più si lamentano,
1: sì,
2: e più aumentano le sofferenze.
1: Dexter dopo non le fa
2: Sono
1: uscire,
2: una
1: mi pare.
2: Personal trainer.
1: Ah, eccola, la personal trainer, sì. Stavi puntando ad altro, mi sa, come cosa, però sì, stavi. Poteva essere tante.
0: Ma in realtà cosa poteva essere?
1: Non voglio entrare in questo particolare. Comunque, sicuramente personal trainer, ce l'ha detto lei.
0: Sì,
1: non dobbiamo nemmeno indovinarlo.
0: Quindi,
1: va bene?
0: Grazie.
1: Okay.
0: Grazie.
1: Leggiamo anche Gianni che dice: ciao ciao, io faccio spogliare uomini e donne e capita anche che gli prenda le misure, ok? A volte, a tutti e due.
0: Allora, fai spogliare.
1: Aspetta, no, finisce con Dennis? Perché era un punto di domanda finale, non so come. E che ne so, che lui si è firmato dicendo Dennis?
0: Ah, forse magari c'è qualcuno in macchina con lui che deve svegliarsi.
1: Sì, in effetti parlavamo con Gianni, ha risposto Dennis, quindi non sappiamo.
0: No, non lo so, devo essere sincero, probabilmente è un sarto.
1: È un sarto, credo, è un sarto. È un sarto matrimonio.
0: È un sarto sardo.

0: Franco, ha detto anche Dennis?
1: No, col punto di domanda, perché quello dell'anagrafe gli ha chiesto, mi scusi, come vuole chiamare suo figlio? Dennis? E lui ha messo il punto di domanda alla fine.
0: E chi è? È lui lo stronzo,
1: è quello dell'anagrafe. 393-736-6170, dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Cos'è? Normale?
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Bella e Monella. Chiudiamo la nostra prima ora, ma la domanda anche nella seconda rimane potente, eh?
2: Diteci che lavoro fate, ma fatelo sembrare illegale. Mi raccomando, più illegale è, meglio è, più ci divertiamo.
1: Esatto, piccola pausa e si torna insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
8: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana!
7: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 in punto.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Ad accompagnare il feretro presso la Basilica di Santa Giustina, la moglie Daniela e il figlio Nicolo. All'arrivo in Prato della Valle c'è stato un lungo applauso. Tra i presenti Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, Alberto Tomba, Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, la città dove è nato il pilota automobilista e poi paraciclista. A Venezia, intervento dei vigili del fuoco all'alba per soccorrere persone in acqua in zona San Polo. Due componenti di un gruppo di tre sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona, per cause in corso di accertamento, non è più riemersa dalla laguna. Si tratta di un ventenne straniero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale della Biennale di Venezia non si placano le polemiche intorno alla decisione di permettere anche alla Russia di partecipare. Il padiglione russo resta escluso dalla manifestazione, ma è aperto con un programma privato. In una lettera dell'Unione Europea si legge: non sia una vetrina per la Russia. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
19: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
20: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
19: L'ha applicato da sola?
20: Ma certo, pennello, polso e voilà!
19: L'allievo che supera il maestro!
21: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Mai dire mai.
1: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giulia Coez, quelli come me su Belle Monella, aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, amici, ciao a tutti quanti, fino alle 18 al 393-7366-170 stiamo parlando di una cosa.
1: Di lavoro, e dovete dirci che lavoro fate senza dircelo, ma facendolo, insomma, sembrare molto molto molto illegale.
0: Okay? Esatto.
1: Cioè deve essere proprio una cosa che dite, ma questo perché non è ancora incarcerato?
0: Sai, sai che io non sto riuscendo a trovare un qualcosa, sì, di illegale da associare al nostro lavoro.
1: Adesso ci pensiamo, Adesso ci pensiamo, tranquillo.
0: È duro,
1: non sto tranquillo. Qualcosa di illegale troviamo, poi.
2: Ciao Belle Monella.
1: Ciao.
2: Io tolgo pezzi di binario di notte.
1: Cosa? Fai il ladro?
0: No.
1: Ah no, scusa.
0: Siamo noi.
1: Non siamo noi.
0: Ah no, no.
1: Siamo pezzi, okay, di binario. No,
0: dovevo dire pare quello vero, il lavoro, non l'altro, per arrotondare. Porca miseria.
1: Attenzione, dice il vostro. No, questo non c'è dove. Irreparabili, scrive in qualche modo.
0: Ok, ok.
1: Ma non si capisce perché.
0: Non lo so, scegli tu. Scegli tu. 393-7366-170. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Radio Bella e

zero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Night con Forte su Belle Monella. Stiamo chiedendo a voi al 393-7366-170 di raccontarci che lavoro fate, ma facendolo sembrare un lavoro illegale.
1: Ci scrive lui, dice: il vostro intestino è nelle mie mani e se avete allergie posso fare danni.
0: Assoluti danni.
1: Okay. Chissà, farà il cuoco?
0: Potrebbe essere. Sì,
2: ciao,
0: assolutamente.
2: Ragazzi. Ciao. Allora, io per lavoro entro in esercizi commerciali, uffici, banche, scuole, studi medici, stermino sgraditi esseri viventi, trafugo tutto ciò che si trova nascosto nei piccoli anfratti, negli angolini, e dopo un tempo variabile tra 1 e 4 ore me ne esco con un sacco nero sulle spalle.
1: È chiaro, no?
2: Certo. E tanta voglia di morire.
0: E sei baffi l'ammazza vampiri.
1: Giusto. Oppure una disinfestatrice.
0: Okay. Però alla Rambo, cioè alla lei Rambo, entra con la pece nera sotto gli occhi, col coltello in mezzo ai denti.
1: Se si taglia, si cauterizza con la polvere da sparo, cose così.
0: Esatto, cose così. Bello, assolutamente. Bravi. Continuate a raccontarcelo: 393-7366-170. Il lavoro che fate, ma fatelo sembrare in maniera illegale. Radio Bella e Monella.

0: con Acquario su Radio Bella e Monella. Continuiamo a chiedervelo al 393-7366-170. Che lavoro fai? Ma fallo sembrare illegale.
1: È arrivato anche Cristian, senti qua.
2: Ciao, sono Cristian.
1: Sì.
2: Io faccio pagare le persone.
1: Okay.
2: Per cagarsi addosso.
0: Cosa? Bello!
1: Non siamo credo.
2: Se riuscite ad indovinare il mio lavoro.
1: Lavori a Gubbio?
2: Sorridono, ridono, no. Gridano, però a volte si cagano addosso.
1: Eccolo qua.
2: Vomitano anche a volte.
1: Ah, non si poteva dire.
0: Ridono, ridono e si cagano addosso.
2: E tanti svengono addirittura.
1: Svengono addirittura alcuni, capito?
0: Non lo so.
1: Sicuramente non lavori in un centro di elettronica per telefonini.
0: In caso cellulare, o smartphone.
1: Dire. Ma no, cosa c'entra, scusa? Oppure fa dei clisteri.
0: No, no, so. Lui... Lui fa il solletico a domicilio.
1: Ma non è vero.
0: Fa il solletico talmente tanto forte che la gente ride e poi sbram.
1: Ah, la spagnola, me cago da risa, tipo cose così.
0: Non avrei detto la spagnola, però vabbè.
1: Ciao belli, io infilo tubi e aghi in posti dove nessuno vorrebbe tubi e aghi.
0: E sei collega di colui che fa sì. Perché così nel
1: frattempo. Brava Lavinia. Vabbè, tu fai o la dottoressa o l'infermiera o la OS, insomma, tutto quello che hai nel campo medico.
0: Però sai che avrei detto tubicini invece che tubi? Perché io mi sto. Cioè. Una grondaia non mi fa piacere, capito? Sì, cioè.
1: Chiaro, però.
0: No, non è chiaro.
1: Eh no, però il tubo da gastroscopia o cose di questo genere è un tubo. Capito? Tubo, non puoi chiamarlo.
0: È un tubo da 20 di diametro, perdonami. Se no, non è più una gastroscopia. No, quello, è piacere in tutto.
1: Quello diventa idraulica, non è più una cosa medica.
0: Va bene. Continuate a raccontarcelo: 393-7366-170. Che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale.
3: Radio Bella e Monella.

0: piacerebbe che dicono anche il nostro di lavoro cosa potrebbe essere. Dite, voi siete dei sequestratori seriali, degli imbonitori radiofonici.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Chiudiamo così anche questa mezz'ora. 393-7366-170. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Piccolissima pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali
10: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
16: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
17: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
18: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
19: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
18: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
19: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
18: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
21: Ageo!
20: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
0: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
22: Tu lascia fare, sempre polemico!
23: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
24: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
25: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
24: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
3: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
21: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: frantone Leone Cerri ci ha fatto ascoltare Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me.
1: Vasco Rossi, quanti anni hai?
0: Elisa Calcutta, se piovesse il tuo nome.
1: Quanti anni hai?
0: E quanti anni ho?
1: Se piovesse il tuo
0: quanti
1: nome.
0: Quanti me ne daresti, vo?
1: Bravo, bravo. Grazie ancora, Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Per i meno avvezzi era una citazione, eh? Non stiamo parlando in modo poco accurato a livello grammaticale.
1: Bravo, okay. Bravo, bravo. Amici, mai. Apriamo gli ultimi 20 minuti insieme in questo preciso momento. Siamo svizzeri.
0: No, vabbè. Perché stai...
1: O siamo svizzeri? Mm. O siamo svizzeri?
0: Ma vedi che stai...
1: Per coprire tutti i cantoni.
0: Ah, ok, ok.
1: Che non
0: cosa
1: si sa
0: manca
1: mai.
0: Ancora, scusami, manca pure l'italiano, dillo normalmente.
1: No, l'ho detto.
0: Ah, l'hai detto all'inizio. Bravo.
1: Metà.
0: Bravo.
1: Metà.
0: Assolutamente
1: non
0: bravo.
1: Guardi in faccia a nessuno. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale al 393-736-6170.
0: Scrive Jesse: io spostandomi di città in città sono una pusher di colesterolo e felicità.
1: Mi verrebbe da dire, sai, tipo i camion dei panini e quant'altro.
0: Può essere. Comunque porta del cibo, secondo me.
1: Esatto, bravo. Porta del cibo.
0: Bravo.
1: Via delle Mimose 12, se può.
0: Anche Lia, che spaccia pastiglie, potrebbe anche venire qui. Insomma, credo sia un farmacista.
1: Sì.
0: Credo sia un farmacista.
1: Diciamo che però.
0: Scusa, ho finito i farmaci antidolorifici, le varie. Potrebbe essere utile, no?
1: Non credo che facciano il servizio da sporto. Non credo.
0: Veramente l'innovazione va bloccata.
1: Ho capito, però.
3: Allora.
1: Dica.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Io per lavoro allora trasformo le strade in un set di Need for Speed.
1: Ok.
3: Poi scavalco cancelli, muretti.
1: Ok.
3: Entro e esco da proprietà private.
1: Giusto.
3: Esercizi commerciali. Però facendo così riesco a fare quasi tutto.
1: Ed è giusto.
0: Bene. Cosa fa il Vise?
1: Il Corriere.
0: Il Corriere.
1: È bastato dire trasformo le strade in Need for Speed.
0: Aspetta che c'è anche Steffi. Rubo soldi allo Stato. Stefania, non lo so.
1: Abbiamo detto.
0: Che lo Stato sta arrivando.
1: Abbiamo detto dici che lavoro fai e sembra illegale. Non se fai un lavoro illegale dicelo.
0: Non va bene.
1: Era diversa la domanda. 393-736-6170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Car Brave, Francesca Michelin, Fabri Fibra con Fotografia su Velle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170, dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale.
1: Attenzione ad Elisa che dice: ciao ragazzi, io mi diverto a far impazzire le persone di tutte le età con erbette speciali che vengono distribuite sotto banco. Ah. Intanto qualche liquido profumato e colorato che aiuta ad aumentare le forze e a far girare la testa, ma non finisce qui. Con delle mazzette consegno delle scatoline speciali che da capogiro, che creano dipendenza. Sono una barista con la passione di birre, liquori e infusi per gli astemi. Faccio anche l'aiuto pizzaiolo. Saluti da Lisa.
0: Ah, ok. Ci sta. Porta anche lei dell'allegria, della sana allegria.
1: Tutto il resto. Portaci anche una pizza, se vuoi, Lisa, o anche qualcosa da bere. Io non sono qui ad attendere.
0: Perché dopo la lingua s'appalla, giusto?
1: Dai. Monica, ciao, io sono Monica di professione, faccio il Robin Hood, prendo soldi a chi ne ha di più e li do a chi ne ha di meno. Ciao.
0: Non saprei neanche trasformarlo in maniera legale, questo, sono sincero.
1: Chi potrebbe magari essere? È a capo di una fondazione di charity.
0: Ok, 393 7366170, dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale.

0: Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso. Se fai le marachelle come stiamo parlando noi, cioè un lavoro illegale, però ci state raccontando il vostro al 393 736 170, e non si va mica in paradiso.
1: No, assolutamente no. Attenzione, perché Monica ci spiega cosa diceva prima la Robin Hood, te la ricordi?
0: Sì.
1: Che prendeva i soldi a chi ne ha di più e li dava a chi ne ha di meno. Ciao, sempre Monica. No, non è una fondazione di charity, sono direttore di una banca.

0: ciao. Carissima, carissima. Sì, è vero.
1: Ah, funzionano così le banche, quindi. Robin Hood. L'avrei descritta in maniera diversa.
0: Sì, non l'avrei definito una banca, però cara direttrice,
1: cioè,
0: benvenuta.
1: Un saluto, un abbraccio potente.
0: Benvenuta.
1: Mauro scrive: ricevo e smercio merce non mia, faccio il magazziniere. Mauro da Videlago, Treviso.
0: Grandioso,
1: salutone.
0: Grandioso.
1: Però vabbè, smerciare merce non tua, insomma, a meno che, ma sì, se l'hai rubata.
0: Capito? Dai.
1: Per lavoro ho sempre tra le mani maglieria di grandi marche senza averla mai comprata.
0: È giusto.
1: Ora.
0: Ah, ma ok. Dovrebbe anche qui esserci della sartoria.
1: Sì,
0: di
1: allora
0: base.
1: Dipende, perché o è una commessa di un negozio, un commesso di un negozio, oppure è una sarta. Ora, può essere legalmente una sarta che modifica dei capi, oppure può essere una sarta che modifica illegalmente dei capi, quindi rimane sempre nell'illegalità.
0: Solo, ragazzi, lei lo sa.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: fine siamo tutti quanti good boys, comunque, dei bravi ragazzi, assolutamente. Non quelli del film,
1: Ah no, infatti,
0: non quelli del film, perché Goodfellas,
1: quindi
0: è un lavoro che sembra un po' illegale.
1: Sì, anche descriverlo lo descrivi così, un po' illegale.
0: Un po' illegale.
1: Ma va bene, abbiamo finito per oggi, almeno a queste due ore, tu vai via.
0: Assolutamente, ma ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18, come sempre, in compagnia di Andrea Ferrara.
1: Io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Bella e Monella con me, Andrea Ferrara.
0: Un saluto anche ai nottambuli. Ciao, a domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella. Basta bere un po'. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: 18 e un minuto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. No delle Canarie a un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
5: perché se non dighi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buona domenica, insomma, manca ancora un po' la domenica, sì. Però va bene, noi l'accettiamo, siamo già in vista di questo weekend, va bene così? Un'altra ora insieme in solitaria, questa volta con me Andrea Ferrara dalle 18 fino alle 19, abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo le nostre news sotto sopra che tornano in grande spolvero e poi ci sarebbe, lo sapevi che, oggi con una chicca abbastanza interessante, ma non voglio spoilerarvi assolutamente nulla. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, sono venuti qui ospiti intervistati da noi, da me e Alvise, signori di Zero Assoluto, dal 2006, svegliarsi la mattina.
1: Radio Bella e Monella.

0: novità qui su Radio Belle Monella ad aprire il momento delle nostre news sottosopra. Sì, questa volta ci buttiamo nelle statistiche e ancor meglio nella caffeina ci buttiamo, sì, perché parliamo di caffè. A quanto pare il consumo sicuro di caffeina è compreso, secondo gli scienziati, tra 300 e 400 milligrammi, non caffè. Sono 4-5 caffè espressi o 3 tazze di moca. Adesso non so quanto grandi le tazze di moca, però avete capito, sono 4-5 caffè espressi. È un consumo moderato, quello che, insomma, stiamo elencando, 4-5 caffè, almeno per quanto mi riguarda. Comunque questo consumo favorirebbe la concentrazione, l'attenzione, benefici cardiovascolari, insomma, cose positive. Però attenzione, perché se evitate, se andate oltre, l'eccesso di caffè può causare nervosismo, insonnia, disturbi gastrointestinali, sensazioni di stanchezza, che è paradossale come cosa, ma è così. Quindi non esagerate mai, il caffè aiuta, sì, ma dovete stare un po' più calmi. No, 800 tazze, c'è chi ne beve 10 solo in mattinata, tipo io, in effetti sono un po' stanco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Tiziano Ferro, Giorgia, superstar qui su Belle Monella, vera, vera, vera, nera, nera, nera, insomma, parliamo di cose vere in realtà, perché? Perché prima abbiamo parlato di caffè, adesso parliamo di pizza. Quante volte potete mangiare la pizza durante la settimana? Adesso i nutrizionisti arriveranno dicendo, insomma... quanto volete, no, non dicono così di solito, ma comunque ogni tanto viene anche sì, permessa la pizza una volta alla settimana. In teoria la pizza può essere consumata una volta alla settimana senza nessun problema, se però inserita all'interno di un'alimentazione abbastanza equilibrata. Non è che se il giorno prima mangi un triplo cheeseburger, allora il giorno dopo la pizza, cosa vuoi che faccia? No, il problema tra l'altro è il triplo cheeseburger, non la pizza. Comunque è un pasto completo la pizza, quindi può andare bene. Si può mangiare anche più volte, dipende dalla farina che insomma ha l'impasto e dalla leggerezza delle cose che ci metti sopra, perché se ci metti un maiale intero forse è meglio evitare. Comunque il momento migliore è a pranzo, quindi adesso avete tutte le carte in tavola per bere un po' meno caffè, ma magari una pizzetta in più, eh? Fa bene così. Radio Bella e Monella.

0: non può Francesca Michelin a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco arriva il Lo Sapevi Che, oggi versione regale. Ma non vi spoilerò nulla, a fra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: I balconi è un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Bella e Monella. Tutta da cantare.
20: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: altro di questo Irama ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme per quanto riguarda questo martedì. Il lo sapevi che oggi versione regale, ve l'ho detto, parliamo di regine, ok? Perché ci sono state alcune regine un po' fuori dagli schemi, ok? Per esempio, sapevate che Margherita d'Anjou, ok? La famosissima Margherita d'Anjou nel XV secolo prese il controllo durante la malattia del marito e arrivò persino a guidare eserciti nelle guerre delle Due Rose. Ora, ragazzi, cioè, è una cosa che adesso potrebbe essere, non dico normale perché non lo sarebbe nemmeno adesso, però all'epoca era più che anormale, una cosa sensazionale, quindi grande Margherita. Ancora Elisabetta d'Austria invece era ossessionata dalla bellezza, viveva tra diete rigidissime, allenamenti compulsivi, rituali estetici, costruiva un'immagine fredda e distante, ancora più di quanto potesse essere una regina, quindi era distantissima proprio soltanto per questa cosa qua. Ce ne sono altre di regine, fra poco ve le racconto. Nel frattempo c'è Piero Pelù con Amore Immaginato qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: J-Ax.
1: Italia Starter Pack,
0: lo dice lui, io non devo aggiungere assolutamente nulla. Completiamo la nostra lista di regine che hanno fatto cose strane nel corso della vita con Cristina di Svezia, ok, che a quanto pare ha rotto un po' le convinzioni. Intanto si vestiva da re e non da regina, rifiutava le regole della corte, poi nel 49 ha abdicato, ha fatto una conversione, ha deciso di andare a vivere da sola in giro, libera, insomma. Era una donna molto moderna, Cristina, sarebbe stata straordinaria. Ancora, Maria Eleonora di Brandeburgo. Siamo in Germania. Dopo la morte del marito, cosa ha fatto? Una persona normale dice, vabbè, lo seppellirà, lo piange. No, lei si è così rifiutata di seppellirlo e ha obbligato la figlia a vivere con... insomma, avete capito, insomma, c'era perlomeno un po' di parti, una cosa un po' strana, devo dire. Maria Elena, meglio evitare, va bene? E infine, Anna Ivanovna di Russia, celebre per i suoi scherzi un po' sadici. Uno fra questi ha costretto un nobile a un matrimonio umiliante e a una notte all'interno di un palazzo di ghiaccio, che più che scherzo, cioè, è un tentato omicidio. Una notte in Russia dentro un castello di ghiaccio, anche no.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella. Tutta.

0: tornerò domani dalle 16, vi lascio con Greta, una sorpresa aggiuntiva e ovviamente lui, Robe Borillo e i belli di gruppo. Ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robe Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Saluto i miei fedeli ascoltatori di Radio Bella e Monella qui sintonizzati per i belli di gruppo, che vi ricordo poi vanno in onda anche nella versione estesa del sabato e della domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che ascoltiamo durante la settimana. Voglio salutare anche il fedele regista Andrea Di Luca, che inanella tutti i successi tecnicamente pigiando i bottoni. Io sono Robe Borillo dello Slocos e oggi vi voglio riproporre, perché è una canzone che abbiamo sentito tantissimo in questi anni, i The Corrs, fortissimi, loro a me piacciono veramente tanto, con Una ragazza incontro una ragazza, un ragazzo, e quella roba lì, insomma. E poi invece, per andare in tema internazionale, riascoltiamo David Guetta e la sua Baby Don't Hurt Me, baby non farmi soffrire. Sul volume arrivano i

0: mi si traziona un po' di What is Love, Baby Don't Hurt Me, nella versione però di David Guetta, di un passato recente, e poi The Colors con Un ragazzo incontra una ragazza e ascolta Radio Bella Monella. Ragazzi, buon proseguimento della trasmissione della radio, ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Radio Bella e Monella.
8: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
7: Radio Bella e Monella.
8: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
9: Le 19.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro due cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz, attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi, sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin, oggi a Roma, ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri Tajani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino, in Valsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosa siepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
13: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
16: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Buonasera, sono Greta, anche oggi fino alle 21.
3: Aiuto, aiuto, mi hanno rapito, non so dove sono finito.
2: Ma chi sei?
3: Lei dice di essere mia madre, ma io non ci credo.
2: Ma
3: aiutatemi, aiutatemi.
2: Ma chi è?

0: perché di fianco a me c'è un uomo alto 2 metri.
1: C'è un manzone in realtà, non un uomo alto 2 metri.
0: Beh, posso dire, è un bel figo.
1: Io pensavo di essere accolto con striscioni, cartelloni, 2 cheerleader che ballavano dietro, invece no, semplicemente un ciao. Però dai, che
0: allora,
1: figura.
0: Scusate, ma ve lo presento come si deve. Lui si chiama Rocky.
1: Esatto, fin qui ci siamo.
0: Rocky, come lo possiamo definire? È un ragazzo di facili costumi.
1: Esattamente.
0: Nel senso che si traveste, è un performer nella vita, si traveste e soprattutto non è nuovo alla radio.
1: Esatto.
0: Ha già lavorato in altre radio con altre persone, ma passa di palo in frasca. Io sono.
1: Ma si può dire il nome dell'altra radio?
0: No.
1: Davvero? Ma
0: no.
1: Perché sei così maleducata?
0: Perché
1: uffa.
0: Adesso sei di mia proprietà, va bene.
1: Davvero? Mi hai già comprato?
0: Assolutamente.
1: Aspetta che guardo il mio conto in banca, meno 1500 euro, così tanto costi?
0: Io?
1: Sì, certo.
0: Ah, scusa, così poco semmai, non ho capito. Quindi, come avrete intuito, ci aspettano 2 ore senza un senso logico.
1: No, infatti, però non volete sapere magari per caso il mio cognome, di che colore i capelli, il colore degli occhi, quanto sono alto?
0: Parlo a nome di tutti, non ce ne frega niente.
1: Esatto.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: una volta.
1: Solo una volta? No, io voglio rimanere qua per sempre, in realtà.
0: Per tutta la vita.
1: Non solamente
0: me.
1: Per oggi, che cavolo. Comunque hai
0: vediamo,
1: visto.
0: Dipende.
1: Cioè io sono arrivato e ti ho portato ascoltatori dall'Argentina.
0: Ma li hai pagati?
1: Ma certo che sì, un sacco di soldi. Vuoi leggerlo?
0: Sì, vai.
1: Ciao, sono d'accordo, ma Argentina, sto ascoltando La Testa Gira. Sai che questo tipo di musica si chiama quartetto? È caratteristica.
0: Scusa, l'hai detto come Belen.
1: Beh,
0: quartetto.
1: Certo. Ma è giusto, quartetto. Perché magari lui non capisce, no? Che parla un'altra lingua. Infatti dopo li
0: no,
1: diamo
0: no,
1: anche.
0: Ma dico, hai lo stesso timbro di voce di Belen.
1: Certo, ti piace. È caratteristica questa musica solo di qua. Che bello sentire questa musica in italiano. Bravi, saluti a tutta l'Italia. Bacione. Sono Roberto, cercate il lucro. La canzone morcia. Vabbè, qua
0: scusa,
1: ha scritto altre cose.
0: Ci ha fatto i complimenti come l'avessimo scritta noi. Io sono Anita. Anita, tu sei De Palma.
1: Davvero? Di Palma sono.
0: Sì, di Palma de Mallorca.
1: Però uso l'olio di palma, se vuoi saperlo. Senti che profumo.
0: Ma che profumo.

0: Ossa Nostra. Questa è Radio Bella e Monella. Siamo
1: davvero?
0: Greta e Rocky.
1: Ah, non pensavo fosse Bella e Monella. Ho sbagliato strada, te l'avevo detto prima. Sono capitato qui per caso. Però aspetta, vediamo se mi ricordo il numero. 393-7366-170.
0: Ma che bravo, è quasi come tu avessi un numero scritto davanti gigantesco. È incredibile.
1: Cioè, davvero?
0: Guarda.
1: Eccolo là, è vero. Però se volete vi do anche il mio, così possiamo conoscerci ancora meglio. Però
0: accetta solo bonifici immediati.
1: Forse non è il caso, dici, no?
0: No.
1: Però ecco, hai visto che sono proprio carichissimo stasera?
0: Sì.
1: Anche perché oggi pomeriggio mi sono sparato una Red Bull, una Monster, e prima di venire in diretta anche un caffè. Quindi sono tipo super iperattivo.
0: Vabbè, io vado a cercare un defibrillatore, che non si sa mai, dici, da questi tempi.
1: Quindi, se vuoi, possiamo lanciare la domanda agli ascoltatori.
0: Sì.
1: E poi parlare della prossima notizia.
0: Vai, dimmi.
1: Quindi, magari, potete dirci al 393-7366-170 se c'è qualcosa in particolare che vi rende iperattivi.
0: Ok, di legale.
1: Beh, ovvio, di legale, poi anche di illegale, per me non è un problema.
0: Io specifico, si sa mai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: il mio amico Rocky vi ha fatto una domanda.
1: Esatto, c'è qualcosa in particolare che vi rende iperattivi? Potete dircelo sempre al 393-7366-170, anche perché noi abbiamo trovato una notizia super figa che parla di questi salmoni che sono iperattivi a causa della cocaina.
0: Ok.
1: Ma ne parliamo dopo la pubblicità.
0: Ecco, appunto. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
12: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
13: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Monte Belluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggio.
0: viaggi di fiducia.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e
1: Monelli. Gli anni Shore Version. In chiusura c'era Lucio Dalla, Attenti al lupo.
2: Poi abbiamo ascoltato Grande figlio di puttana di Stadio. E in apertura Jeff Goldens e basta con Elegante.
0: Bella e Monella.
1: Fatalità, l'unica parolaccia della giornata la dice Rocky.
2: Dai,
1: che
2: per
1: coincidenza.
2: Fortuna, lasciami l'ora almeno. Sono super iperattiva, te l'ho detto prima.
1: Cari amici,
2: no,
1: di Bella e Monella, non avete preso una botta in testa. Sono Greta in compagnia di Rocky.
2: Di Rocky, da oggi fino a non si sa quando.
1: Sì, oggi Rocky ci parlerà di droga.
2: Esatto, più o meno.
1: Per esperienza personale.
2: Ma certo, ne faccio uso tutti i giorni, soprattutto prima di venire in diretta. Infatti si sente, sono super carico. No, in realtà no, sto scherzando. Ma sto parlando di questi salmoni che sono iperattivi a causa della cocaina. Sono stati trovati all'interno di questo lago del Vättern in Svezia e questi hanno notato che nuotavano più velocemente. Hanno detto: ma che problemi c'hanno questi salmoni?
1: I salmoni in after.
2: Hanno fatto delle ricerche appunto pubblicate su Current Biology e che hanno visto che questi salmoni erano diventati pazzi.
1: Mi
2: così
1: piace
2: un po' all'improvviso.
1: Anche io cito le riviste perché così okay. Sembra una cosa seria.
2: Certo,
1: non
2: perché sembra che l'abbia scritta io praticamente.
1: Certo, giustamente dice, ognuno parla di ciò che conosce.
2: Esatto.
1: E tu ci parli di salmoni drogati.
2: Esatto, noi non parliamo più di salmoni, anzi se volete ne parliamo anche dopo. Però noi vi diamo il numero 393-7366-170 e vi chiediamo anche voi, c'è qualcosa in particolare che vi rende iperattivo? Magari il salmone, che ne so io.
1: Legale però, esatto. Lo dico sempre.
0: Radio Bella e Monella.

0: Sugar Free.
1: Solo lei mi dà qui su Belle Monelle.
0: Ma ti sei emozionato?
1: Madonna, tantissimo. Solo te mi dai questa occasione di fare la diretta su Belle Monelle in questo buio totale. Mi sto veramente emozionando,
0: ma
1: posso dire.
0: Guarda, sei fortunato che non ho acceso la mia luce delle meraviglie.
1: No, guarda, non accenderei nient'altro, perché mi basti te, posso dire. E comunque stiamo parlando di questi salmoni che appunto sono stati ritrovati pieni fatti di cocaina, possiamo dire in poche parole, nel lago Vättern in Svezia. E stiamo cercando di capire, ovviamente, non se siete dei salmoni, ma se c'è qualcosa che anche
0: se
1: a voi...
0: siete dei drogati, cioè se c'è qualcosa che però vi dà l'ebbrezza, no? L'iperattività.
1: Allora, eccolo qui, sei un po' bloccato.
2: Buonasera a tutti. Allora, io credo che la cosa che mi renda più iperattiva al mondo sia guidare. Quando guido penso di essere tipo una specie di molla scheggia impazzita che dà di matto ogni 30 secondi.
0: Scusami, tu da che parti circoli, che così mi organizzo?
1: Eccola qua, qui fuori, che ci sta salutando, lì bloccata, andiamo a salvarla.
0: Perfetto. Radio Bella e Monella. Mi sembra che

0: tanto.
1: Grazie, non serviva che lo dicessi perché già l'avevo intuito.
0: Guarda, stavo per dire, caro Rocky, ma te sei talmente vanesio.
1: Grazie.
0: Che guarda che roba.
1: Grazie mille.
0: Dunque, avete ascoltato Greta e Rocky?
1: Mm-hmm. Solo per oggi intanto.
0: Sembra un titolo di un film hard. Comunque.
1: Davvero?
0: Greta e Rocky.
1: Vuoi che lo facciamo un film
0: vietato
1: hard?
0: Vietato ai minori di 18 anni.
1: Beh sì, guarda, dopo questa puntata sicuramente vietato a tutti quanti.
0: Dunque, se vi siete divertiti, noi torniamo domani, se non vi siete divertiti,
1: non noi torneremo noi.
0: Noi torniamo comunque, non ci interessa, quindi appuntamento domani.
1: Yes, dalle 19 alle 21 sempre con Rocky e Greta, ma soprattutto qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao!
2: Ciao! Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giornata da cantare. Ora.
1: Le 21, ciao!
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti, solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su devi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo. Anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su degli.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.
12: Italiamo. Italiamo.
11: Italiamo. La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.
1: Lucia Parisi.
2: Presente.
1: Oh, salve. Stefania Parisi.
2: Presente.
1: Barbara Streisand. Barbara Streisand. Basta che diciate Parisi e Colin Hanson in chiuso. Che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno,

0: Siamo la grande festa italiana.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
12: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
11: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
12: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
11: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Antonello Cerri suona
21: Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
5: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Bella e Monella, tu

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone non sento chiusure e

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: L'8 maggio il Parco festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marco ed Elisa con Ricordi. Buongiorno, buon martedì, buongiorno alla nostra Elisa.
1: Eccoci qua, buongiorno Monica.
0: E meno male non sei Elisa Toffoli, sennò saresti in tour.
1: Sì, è meglio per voi che non sei Elisa Toffoli, perché non farei lo stesso numero di gente, sarebbero scappati tutti a quest'ora.
0: Ma non è vero.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Allora, oggi ragazzi parliamo di portafortuna.
1: Sappiamo che uno dei portafortuna per eccellenza, adesso che arriva la primavera, adesso che si guardano i fiori, si guarda l'erbetta, è cercare il quadrifoglio. Il quadrifoglio è un simbolo di fortuna, però lo diciamo dal punto di vista scientifico naturale, è una combinazione genetica nel Trifolium repens, così si chiama, che è il quarto foglietto che compare soltanto quando un gene recessivo è presente in tutte le coppie cromosomiche. E poi non solo, ci vogliono alcune condizioni ambientali, tipo la luce, la temperatura, e il quadrifoglio può nascere, è una rarità, è un portafortuna. Quando si trova, di solito si mette tra le pagine dei libri, sai,
0: sì,
1: e
0: lo
1: si
0: fai
1: conserva,
0: seccare, no? Lo tieni là. È considerato portafortuna perché, essendo molto raro, come tutte quante le deviazioni genetiche, no, succede che ne trovi molto pochi, per cui è un'antichissima credenza il fatto che il quadrifoglio porti fortuna. Ma noi vogliamo chiedervi oggi se voi avete un portafortuna, avete mai avuto un portafortuna e ha funzionato soprattutto? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: avete un portafortuna? Tu ce l'hai un portafortuna?
1: Beh, ho una coccinella che ogni tanto mi porto dietro. Ce n'è una vicino al letto che mi ha regalato una mia amica da Roma e ce l'ho sempre lì. Poi mio fratello dalla Grecia mi ha portato, sai, lo scacciapensieri, scacciasogni, anche sì, quello ce l'ho appeso da qualche parte. Sì, non sono proprio scaramantica, però sai, oppure tanti hanno il santino anche in macchina e quello diventa un portafortuna.
0: Ognuno ha la sua. Voi quale avete, ma soprattutto quale canzone volete che vi facciamo sentire stamattina? Cantatecene un pezzettino in un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Palazzo Paradiso con i romantici. Allora ragazzi, vogliamo sapere da voi se avete un portafortuna e qual è il vostro portafortuna, raccontateci.
1: A Monica Morgan ed Elisa. Erika da Fratte dice: il mio portafortuna è una piccola rana in resina che mi ha regalato mia mamma quando preparavo la tesi di laurea. Non avevo bisogno di fortuna quanto di incoraggiamento, e questa ranocchia l'ho sempre portata con me in tutti i traslochi. Tra l'altro, per me questo amuleto è sempre rappresentato come collegamento con mia mamma, perché loro sono lontane fisicamente.
0: Vedi che bello che sono riuscite con un piccolo animaletto di resina in questo caso a trovare il modo di così pensarsi, no? Sentirsi vicine. Che bello, anche voi ne avete uno? E se sì, qual è? Raccontateci.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: Allora, portafortuna ne avete? Se sì, come fate il vostro portafortuna? E soprattutto portafortuna?
1: Perché non hai detto.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri, eccolo qui, pronto pronto con una terzina tutta da ballare, tutta da cantare.
1: Lazza con Cenere, Boro ed Elettra Lamborghini con Delinquente, Merck & Cremon, Taranai e Marrakesh con Un altro mondo. Noi ce le siamo cantate tutte quante una dopo l'altra.
0: Esatto, bravo come sempre il nostro Antonello Cerri.
2: Balliamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti dal quadrifoglio, che non è soltanto una mutazione genetica, ma è anche e soprattutto un bel portafortuna. E stiamo parlando di portafortuna, magari quello che avete custodito in macchina o magari in un cassetto o nel portamonete. Tanti tengono magari lo scarabeo dal viaggio fatto in Egitto, piuttosto che il cornetto dal
1: viaggio. Anche la medaglietta con la Madonnina, sì, col santo, no? Che ce l'hai spesso e volentieri. Per me portano fortuna i numeri, cioè io se ci sono dei numeri che mi piacciono in delle cose le faccio, se no no. Non è un portafortuna, però per me è quello. Oggetti che portino fortuna: avevo molto tempo fa un amuleto cinese,
0: sì,
1: ma che aveva veramente molti molti anni, che addirittura fece attaccare all'interno del vestito della sposa.
0: Davvero?
1: Poi non andò bene, insomma, come
0: non
1: tutti sappiamo, quindi ecco, vabbè, insomma, l'ho lasciato andare.
0: L'hai lasciato, basta, non ce l'hai più.
1: Ho lasciato il marito e anche il portafortuna.
0: Sì, sì, il portafortuna, intendevo il marito.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Francesca Michelina, quello che ancora non c'è qui su Radio Belle Monella. Allora, stiamo parlando di portafortuna, quello che avete nascosto da qualche parte, se ne avete qualcuno, oppure se non amate il portafortuna perché non ci credete. Per esempio Rossana:
1: buongiorno carissima, io come portafortuna ho una castagna e una piccola coccinella e i tre famosi ossi del dattero che per quest'anno fortuna per salute, soldi e amore.
0: Sai, sono quelli che
1: Capodanno.
0: Sì, a Capodanno
1: e li tieni tutto l'anno, ok, mancava il verbo probabilmente, baci, ok, quindi tre ossi. Ma dove li tieni gli ossi di dattero?
0: Non lo so, li terrà in un cassettino, in tasca, non lo
1: come
0: so
1: come sono fatti gli ossi di dattero?
0: Non lo so.
1: Mandateci delle foto però, ragazzi.
2: Salvati questo numero 393

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre. Non le fa.
1: Edoardo Bennato con Le ragazze fanno grandi sogni. Allora ci hanno mandato anche i vari ossi che si trovano all'interno dei datteri.
2: La
1: porta
2: foto,
1: fortuna,
2: proprio.
1: Sì, porta fortuna. Sapete, se ne mangiate come le lenticchie, tre a Capodanno dovrebbero portarvi amore, soldi, salute, eccetera.
2: I tre ossi che rappresentano tre cose. Avete voi un porta fortuna? E se sì, come fate? E soprattutto funziona?
3: 393 73 66 170.

0: Alberto Camerini in Contanza, bambolina in chiusura di quest'ora. Allora, due cose: non ci sarà Paola, quindi non ci sarà Sorelle, ma tu resti un'oretta?
1: Rimango.
0: Vai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Samurai J con Ossessione su Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise fino alle ore 18.
1: E non possiamo non mandarla in questo momento anche
0: la
1: di martedì.
0: Mandiamo!
1: No, non in quel senso, no, no, non in quel senso, anche di martedì. Partiamo così, veloce!

0: due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Un mare di cose da fare, signori. Bentornati, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, insomma, quello che volete.
1: No!
0: Non puoi andare avanti con queste canzoni.
1: Non si può.
0: Ah, che bella emozione. È martedì, ormai non siamo ancora arrivati al giro di boa, però.
1: Ti sei un po' impaurito, eh?
0: Io, la tua voce.
1: No, è l'odore, benvenuti.
0: No, assolutamente, cantato. Assolutamente no. Abbiamo un male di cose da fare, fra pochissimo cominceremo con le belle notizie.
1: Esattamente, quindi 4B davanti perché sennò non valgono.
0: Bravo.
1: Attenzione.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: nuovo singolo di Dolce Nera, My Love, su Bella e Monella arrivano le belle notizie.
1: Che belle le belle notizie.
0: E se non metti questa sigla, perdonami, niente è bello.
1: Beautiful. Signori, belle notizie, ossia le notizie quelle che ci fanno un po' sorridere, nonostante intorno abbiamo notiziari drammatici, succede, è normale.
0: Ma noi siamo qui proprio perché le brutte notizie non ve le vogliamo dare.
1: Non ci piacciono, noi ci concentriamo sulle cose belle, belle, belle.
0: Ma attenzione, tenetevi forte perché stanno per tornare in Italia dagli USA, ok? 337 opere.
1: Davvero? Okay.
0: Sì. C'è anche una bella testa di marmo.
1: Ho avuto un attimo di paura.
0: Marmo bianco.
1: Marmo bianco.
0: Ok, attenzione, che rappresenta Alessandro Magno, che fu rubata ai fori imperiali di Roma, ok? E non durante una partita di tennis.
1: Non mi pare, no?
0: No, un po' di anni fa.
1: Un po' di anni prima.
0: Arrivò qualcuno che la rubò. Sì, adesso non si sa
1: bene. Perdonami, noi cosa gli diamo in cambio?
0: Noi penso che gli diamo in cambio non lo so,
1: un po' di pomodori maturi, un paio di pizze e via.
0: Credo che gli abbiamo spacciato i veri peperoni per i loro peperoni. Quindi
1: pizza peperoni, 832.000 pizze e peperoni.
0: No, 337 loro ci danno, sì. 337 opere e noi gli ridiamo 337 pizze.
2: Radio Bella Monella.

0: medica sciocci. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: facili.
1: Cesare Cremonini con Ragazze Facili, continuiamo con le belle notizie.
2: Sì, ve lo ripetiamo, sì. Sono notizie quelle divertenti, tranquille, leggiadre, belle, nel vero senso della parola. Andiamo con la seconda notizia bella.
1: E andiamo ad Alghero. In compagnia di una straniera, però, oh, in questo caso, perché è stata fermata una turista ungherese.
2: Okay.
1: Quindi brave le forze dell'ordine che hanno fermato questa turista ungherese.
2: Ma perché?
1: E adesso pian pianino arrivo con le parole. Facciamola degustare per bene questa bella notizia.
2: Capito, ma sembra che siano stati bravi perché hanno fermato questa turista ungherese. Cioè,
1: ma certo,
2: motivo,
1: perché
2: no?
1: All'interno della sua valigia sono stati trovati 6 kg di sabbia e conchiglie.
2: Ma insomma, adesso.
1: Ma cosa te ne fai in Ungheria di 6 kg di sabbia e conchiglie di Alghero?
2: Ma se la portava via. È comunque illegale portare via della sabbia della Sardegna. Spieghiamola questa cosa. Non è un eufemismo per dirvi che aveva 6 kg di cocaina. No, assolutamente no.
1: No. Era proprio sabbia e conchiglie. Comunque sarebbe stata fermata anche con della cocaina, è giusto dirlo. No.
2: Vero.
1: Non alzare le mani.
2: Strano però partire dalla Sardegna con questa chilatura, cioè non ha senso. Che una cosa, al massimo arriverà la nostra.
1: Della sabbia,
2: amica.
1: Intendi?
2: No, la sabbia in Sardegna c'è.
1: Del talco dell'Apollon, intendi.
2: C'è tanto.
1: Okay.
2: C'è
1: quindi, insomma, brave le forze dell'ordine.
2: Bravi.
1: Che, a parte che nel momento in cui lei l'ha caricata nel nastro, ok?
2: Sì.
1: A quello che stava guardando è apparso il set di SpongeBob, ha detto c'è qualcosa che non va qui.
2: C'è
1: in Sardegna
2: problema.
1: Non abbiamo bikini bottom, e
2: no.
1: Quindi avrà detto può aprire un attimo la sua valigia. Lei ha aperto, è venuta fuori tutta quanta la sabbia, quindi
2: ha dovuto lasciarla quella valigia però l'altra con tutte le armi è passata,
1: non credo che sia ancora rientrata in Ungheria. Pian pianino si capirà, ecco.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 126, Giorgio Poi, Nottetempo, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, a chiudere anche le nostre belle notizie.
1: Esattamente, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo insieme e si chiacchiera potente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Angelina Mango con La Noia,
2: San Giovanni con Farfalle
1: e a concludere Paolo Turci con Fammi battere il cuore.
2: E facci battere il cuore e anche le belle mani, Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Giustamente, perdona. Amici, 16:38 minuti, siete su Bella e Monella. Noi siamo Andrea e Alvise fino.
3: Yuppi,
2: sto grandissimo.
1: No.
2: Fino alle ore 18.
1: Giusto.
2: Ok? Allora, ieri abbiamo parlato di hobby trasformati in lavoro. Oggi vorremmo mantenere questo discorso, ovvero lavorativo, tuttavia vogliamo aprire un giochino insieme a voi al 393 73 66 170.
1: Eliminiamo gli hobby, parliamo solo del lavoro in
2: esatto.
1: realtà. Ok, voi dovete pensare al lavoro che fate. Siete qui? Ci siete? Ve lo ricordate?
2: Ce l'avete il nome del vostro lavoro?
1: È uno di quei lavori in cui il nome è in inglese o in qualche altra lingua e non si sa bene cosa facciate? Non importa, dovete descrivercelo, perché dovete dirci che lavoro fate, ma farlo sembrare illegale.
2: Esatto, quindi il vostro lavoro con come se fosse un sotterfugio, un qualcosa di così, un po' losco, mettiamolo in questa maniera. Il tutto al 393 73 66 170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dal 2006 in F al mondo nuovo su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di dirci che lavoro fate, ma di farlo sembrare illegale. Sentiamo Lorena, vai.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
1: Allora, io
0: che fai?
1: Entro nel bagno degli uomini.
0: È illegale?
1: Sono l'unica che può entrare.
0: Aia.
1: Ciao ciao.
0: Ecco, cosa farà lei secondo te? Cioè, ci sono tante opzioni, potrebbe essere, che ne so, l'architetto che ha costruito quel bagno.
2: Però perdonami, uno entra prima che ci siano gli uomini sulla Vespasiana che fanno.
0: Non ha detto entro in bagno con gli uomini.
2: No, ovvio, assolutamente.
0: Quindi, oppure magari potrebbe essere o la detta alle pulizie, anche oppure anche l'ingegnere che ha costruito tutto.
2: Quindi
0: chi lo sa.
2: Tu secondo punti.
0: Sull'idraulico.
2: Sull'idraulico?
0: Sì, okay. Voglio essere controtendenza. Lei fa l'idraulico.
2: Ok,
0: assolutamente.
2: Okay.
0: Poi attenzione, c'è anche lei che ci scrive. Ciao ragazzi, il mio lavoro attuale è quello di riportare l'ordine e la disciplina in un ambiente familiare, ma dove possono nascondersi intrighi e confusione.
2: Sei Xena.
0: Non è Xena. Tra una pentola da lavare e un indumento da stirare, il tempo scorre e lentamente si avvicina all'ora X, quella in cui devo andare a recuperare dei piccoli esseri viventi. E il mio lavoro è H24, 7 giorni su 7, mai pause, non esistono feste, non si abbassa mai la guardia, ma si deve sempre stare sul pezzo, sempre pronta a scortare i pezzi grossi alle feste, sempre pronta a consolare un pianto notturno di esseri più piccoli, per non parlare della massima efficienza che devo mostrare al grande capo, sempre pronta al suo arrivo e alla sua partenza, rifocillando la dispensa del suo autotreno. Niente panico, mai mollare.
2: Allora, questo intanto è un messaggio illegale.
0: Sì.
2: Secondo me lei è un'allevatrice di pigmei.
0: È vero, è possibile, è tra le mie scelte più probabili.
2: Capito. Quindi amici, 393-7366-170, diteci che lavoro fate, ma fatelo sembrare illegale.
3: Radio Bella e Monella.

0: Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale. Quindi, insomma, così un po' furfantello devi essere.
1: Un po' furfantello, sì, qualcuno sta arrivando. Lei ci è andata giù pesante, eh. Senti qua come descrive il suo lavoro.
0: Dica.
2: Ciao Radio Bella e Monella.
0: Ciao.
2: Io imbroglio le persone.
0: Bene.
2: Le accolgo in un ambiente bello, accogliente, okay, pulito.
1: E fin qui mi sembra.
2: E poi le torturo.
1: No, come?
2: E più soffrono e più aumenta il grado di tortura.
0: È tipo Dexter,
2: e più si lamentano, sì, e più aumentano le sofferenze.
1: Ma Dexter dopo non le fa
2: Sono
1: uscire,
2: una mi personal trainer.
1: Ah, eccola. La personal trainer, sì. Stavi puntando ad altro, mi sa, come cosa, però sì, stavi. Poteva essere tante.
0: Ma in realtà cosa poteva essere?
1: Non voglio entrare in questo particolare. Comunque, sicuramente personal trainer ce l'ha detto lei.
0: Sì,
1: non dobbiamo nemmeno indovinarlo.
0: Quindi,
1: va bene?
0: Grazie. Okay. Grazie.
1: Leggiamo anche Gianni che dice: ciao ciao, io faccio spogliare uomini e donne e capita anche che gli prenda le misure, ok? A volte, a tutte e due.
0: Allora, fai spogliare.
1: Aspetta, no, finisce con Dennis. Perché era un punto di domanda finale, non so come mai. E che ne so, che lui si è firmato dicendo Dennis?
0: Ah, forse magari c'è qualcuno in macchina con lui che deve svegliarsi.
1: Sì, in effetti parlavamo con Gianni, ha risposto Dennis, quindi non sappiamo.
0: Oh, non lo so, devo essere sincero, probabilmente è un sarto.
1: È un sarto, credo, è un sarto matrimonio.
0: È un sarto sardo.
1: Franco, ha detto anche Dennis?
0: No, col punto di domanda, perché quello dell'anagrafe gli ha chiesto, mi scusi, come vuole chiamare suo figlio? Dennis? E lui ha messo il punto di domanda alla fine.
1: E chi è? È lui lo stronzo, è
0: quello dell'anagrafe. 393-736-6170. Dici che lavoro fai, ma fallo sembrare illegale.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Diteci che lavoro fate, ma fatelo sembrare illegale. Mi raccomando, più illegale è, meglio è, più ci divertiamo.
1: Esatto, piccola pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai